Radio Galileo, la tua radio.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

se cercate dentro me forse un cuore di neve c'è.

Radio Galileo, una radio, tante città.

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Radio Galileo, la tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: O vient che tira stanotte.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
2: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.

0: 9-8 minuti a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus. Oggi è venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dell'anno, 29esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Alessio, mendicante, protettore di mendicanti e portiere. Nel 1955 apre Disneyland a Los Angeles. Nel 1936 la guerra civile spagnola e nel 1902 venne realizzato il primo impianto di aria condizionata. Nasceva nel 1939 Milva. 67 anni fa la morte di Billie Holiday, nel 2019 ci lasciava Andrea Camilleri e nel 1928 la morte di Giovanni Giolitti. Il meteo per il tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 39 gradi, la minima di 27 gradi, ancora afa sulla nostra città. Queste sono le locandine dei giornali, in edicola questa mattina il Messaggero, allarme spaccate, altro colpo nella notte, sale la paura. Sosta gratis e acquisti per rilanciare il centro. Ternana, la storia è salva, Bannecchi prende tutto. Il Corriere dell'Umbria, nuovo raid con spaccata, presa di mira una pasticceria. Ternana chiusa l'asta, il marchio a Bannecchi. La Nazione, muore per overdose nella stanza dell'hotel. Unicusano si aggiudica il marchio della Ternana.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Notizie locali dal sito di Radio Galileo, apriamo con l'economia. La sezione di controllo della Corte dei Conti parifica il bilancio 2025 della Regione Umbria. Truffa da oltre 10.000 euro alle colonnine di ricarica elettrica delle auto, 3 denunce. La cronaca Terni, un 58enne trovato morto in una stanza d'albergo. Con le Scipoli sfida l'intelligenza artificiale, a Borgo Muse arriva Musa Viva. Goletta dei Laghi, solo un punto su 8 risulta inquinato tra Trasimeno e Piediluco, ma pesa la crisi climatica. A Terni nuova spaccata, presa di mira la pasticceria D'Antonio. A Lugnano in Teverina emergono nuovi ambienti dagli scavi di Poggio Gramignano. E alle 9:12 minuti noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

citare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, una delle canzoni più ascoltate di questo periodo. Ma il 17 luglio del 1965 in vetta alla classifica c'era Il mondo di Jimmy Fontana.

Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Lucio Battisti a Radio Galileo, la sua arrivederci a questa sera, sono le 9:30 minuti. Ancora a tutti voi una buona giornata e un buon ascolto con il nostro autobus. Intanto Serena Brancale, Levante, Delia.

Non poteva che essere ancora un trionfo il ritorno negli stadi di Tiziano Ferro. Domenica scorsa si è concluso il suo ultimo tour con 12 date andate in scena in tutta Italia. Tiziano ci ha messo qualche giorno a elaborare tutto quello che è successo e poi ha provato a raccontarlo attraverso i social. Spesso, dice Tiziano, si iniziano discorsi simili dicendo cose come ci sarebbe tanto da dire, non saprei da dove partire. Dice invece io so esattamente da dove partire. È stato un onore interfacciarmi con un pubblico così attento, severo, appassionato, vero. È proprio a chi ha riempito ogni data negli stadi che si rivolge. Nessuno può capire cosa vuol dire camminare su quel palco, vedere i vostri visi dolci e struggenti che urlano a squarciagola commossi le mie canzoni. Considero questo un privilegio del quale non mi sento necessariamente degno, ma mi fido del vostro parere, di voi, ed è per voi che ho cantato, non per me. Sempre, dice Tiziano, come fosse l'ultimo concerto, come se neanche dare il 90% fosse accettabile. Dice, non discuto il risultato delle mie performance, ma sappiate che io ci sarei morto su quei palchi piuttosto che dare meno del 100%. Quindi siamo felici per Tiziano. È riuscito quindi a portare a termine questa meravigliosa tournée. Dice, io ho i fan migliori della storia della musica, nessuno mi convincerà mai del contrario. Noi Tiziano Ferro lo ascoltiamo con lo stadio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? L'ultimo singolo di Noemi alle 9:48 minuti. Tra poco la linea andrà a Giorgio Brighi, ma intanto ascoltiamo Raff con il suo nuovo Pazzi Stupidi Ragazzi.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Beh, questa canzone ci piace, vero Giorgio? Ogni tanto ci piace riascoltarla. Dove è andato? Pronto? Ci siamo? No, perché qui non è detto che...
2: Ma insomma, sta... via.
1: No, mi hai fatto sprendere uno spavento, perché tu sai che ieri al centro, ma anche in altre zone della città, è saltata la corrente. E quindi pensavo...
2: È saltata?
1: Che... saltava, sì.
2: E... chi non salta è un correntista.
1: Esattamente. E quindi... devo dire
2: tutti
1: che con Emanuele sì, tutti saltare. No, dicevo,
2: chi non salta è un correntista.
1: Adesso lui... era meglio che insomma che ci fossero. Vabbè, comunque dicevo che temevo che il tuo collegamento non funzionasse.
2: No, stavo parlando con uno dei miei figli.
1: Ah, ok, va bene.
2: Vari.
1: Ok.
2: No, vari ed eventuali,
1: sì.
2: Sì, sai, come sempre, no? Perché
1: beh, certo.
2: Hai sempre qualche problemuccio.
1: Sì.
2: Io ieri ho fatto una delle puntate più avventurose della mia presenza radiofonica ultimamente. Sai, adesso io cerco sempre di essere molto soft, molto, come dire, tranquillo, no?
1: Sì.
2: E invece quando ieri mi sono avventurato nel fare quattro passi che sono diventati quattro corse frenetiche, 4-5 poi in realtà, perché poi sono andato anche tra le 12 e le 13 a Poggio di Otricoli, no?
1: Sì.
2: Insomma,
1: hai fatto un girone. Sì.
2: No, perché è bello, ci sono tante cose belle, insomma. Io spero, insomma, che, visto che i contatti ce l'ha lui, anche con Collicello si possa fare collegamento.
1: Ma sicuramente ci penserà Emanuele. Sì.
2: Che ho visto dentro a bagno, però sì, in piscina, da qualche parte.
1: Che sire detto? Sì, hai visto? Sì, sì.
2: Sire, sì, proprio. Non so, è presente?
1: È presente nel senso che ci siamo messaggiati un bel po', perché praticamente stiamo preparando e spero di riuscire a metterlo in onda e già da questa mattina lo spot che pubblicizza l'iniziativa Gioca e mettiti in gioco di Narni, che ci sarà invece venerdì 24 luglio.
2: C'era qualcosa, dico, ma quest'anno?
1: Sì, sì.
2: Perché sai che poi noi abbiamo alcuni... diciamo alcune iniziative, eventi che sono ormai fidelizzati, no?
1: Sì.
2: Ma tu hai detto una cosa bellissima, il Villa San Faustino ieri,
1: sì,
2: presidente Manni,
1: sì,
2: mi ha detto una cosa bellissima, dice che noi ci siamo sempre trovati tanto bene con Radio Galileo.
1: Bene, ci fai normalmente.
2: Avevamo tanta voglia, veramente ci piaceva ritornare con questa collaborazione, perché insomma tantissimi ternani hanno conosciuto la loro bella sagra del buon mangiare proprio attraverso Radio Galileo.
1: Bene, questo ci fa molto piacere.
2: E questo me l'ha detto in diretta, insomma, va bello. Poi io per te, per ritrovare, alla fine mi ha chiamato lui.
1: Sì, che fine ha fatto?
2: Poi mi ha chiamato anche una Remo Bassetti, che è ex presidente, che... Bene, no, è bello, dai.
1: Bene.
2: Poi siamo dati appuntamento perché ci sarà il secondo tempo, no?
1: Certo, certo.
2: La seconda parte.
1: Sì, la seconda settimana, quindi sì, certo.
2: Sì, quindi vabbè.
1: Bene.
2: Questo tanto per dire,
1: okay,
2: che uno poi sottovaluta. Io quando c'è quello spot che è un po' anche autoironico, se vuoi, no?
1: Quale?
2: Per farlo sapere a tutti.
1: Ah, no? Ok, sì. Però effettivamente.
2: E poi mi sono inventato io, praticamente.
1: Sì, è vero.
2: Ti ricordi?
1: Giusto, sì, sì. È Giorgio l'autore. Lì. Sì, assolutamente sì.
2: Cioè. È come l'altro spot simpatico, che dove c'è quella sgrammaticatura, no, del bambino.
1: Sì.
2: E dice la più migliore che c'è,
1: la
2: no?
1: La più migliore che c'è. Beh, bello.
2: Perché è un po' autoironico, dai, non
1: sì,
2: è che uno
1: certo,
2: sta lì
1: certo.
2: E dice siamo una perfezione. perché Galileo
1: vabbè, ma la perfezione non esiste nemmeno sulle reti nazionali, anzi
2: siamo esseri umani, ma certo molto
1: è bello che sia fallibili. Così insomma è bello che sia molto così fallibili. Bene,
2: Cellesca ha chiamato, ha detto qualcosa?
1: No, non so, me no, non lo so.
2: Con sto gallo, dopo marzo, chissà se.
1: Vedi un po' se t'ha scritto, se ci manda qualche messaggio. Ho visto che ci sono dei messaggi, no? Anche sul profilo di Radio Galileo. Avevo letto ieri un messaggio di una signora che ci ha detto complimenti, musica molto bella perché in onda c'era Gli altri siamo noi, per dire. Questo ci fa piacere, che insomma ci piace ogni tanto rispolverare belle canzoni. Dove è andato Giorgio? Si è sparito, ogni tanto mi sparisce. Dove è andato a cercare Cellesca? È partito per Bomarzo, no? Non ti sento più, mi dici dove sei andato? Ma veramente mi devo preoccupare?

0: Bene, tra poco tornerà Giorgio Brighi, sono le 10 trascorse da 2 minuti a Radio Galileo. Ancora una buona giornata a tutti voi, buone vacanze a chi si sta organizzando per partire, per andare in vacanza questo fine settimana. Noi adesso cediamo la linea all'informazione, poi tornerà Giorgio.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
3: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno in provincia di Torino ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.

0: il grande Umberto Bindi con Arrivederci, un grande successo del 1960, 1960. Mi è andata via la corrente un paio di volte, che mi ha fatto interrompere in maniera brusca il collegamento che avevo stabilito con Nadia. Eravamo in piena conversazione, insomma, avevamo anche detto della corrente a rischio con queste temperature altissime, no? Quindi può succedere, potrà ancora succedere, quindi incrociamo le dita e trasmettiamo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora, io ho un collegamento con Cesare Damiano, già ministro, già un sacco di cose, soprattutto amico, mio personale di Radio Galileo. Buongiorno, caro Cesare.
2: Come sta?
0: Insomma, è caldo.
2: Come stai?
0: No, ho chiamato Cesare Damiano, perché lui è incurante del caldo e delle... di tutte le problematiche che ci sono in questo periodo, sempre impegnatissimo, giusto? Dico bene?
2: Giusto, perché la palestra della mente.
0: La palestra della mente è bella questa cosa, sì.
2: Perché sì, cioè, io non faccio attività fisica, sono sempre stato scarso con attività fisica, un fisico diciamo essenziale, poco muscoloso, insomma,
0: il minimo sindacale, dai.
2: Non sono proprio una bellezza come fisico. Ecco, allora l'unica palestra alla quale mi esercito sempre è quella della mente, che consiglio a
0: e non è male, e non è male, non solo
2: ognuno la fa come vuole, leggendo un giornale, ascoltando la radio, guardando la televisione,
0: facendo la settimana enigmistica, insomma, cosa
2: esatto,
0: di questo tipo,
2: la settimana enigmistica, scrivendo un libro che pubblicherà, non pubblicherà.
0: Un libro, per esempio, un libro giallo ambientato a Cuneo, per dire, no?
2: Un libro giallo ambientato a Cuneo, esatto, per dire che è la mia città natale. Insomma, la palestra della mente, per noi che abbiamo... Tu sei giovane, sei un ragazzino, sei nato, mi pare, nel 53, mi sbaglio?
0: O giù di lì.
2: Vabbè, sei nato giù di lì, io sono nato...
0: Su di lì,
2: quindi per ragazzi come noi che hanno varcato ampiamente i 70,
0: è importante
2: la palestra,
0: sì, certo.
2: la palestra della mente è fondamentale.
0: Sì, ma io a proposito della mente, so che oggi 17 luglio alle 21 esatto. A Narni Scalo, nei giardini della Sala Minerva.
2: Sì.
0: A proposito di Sala Minerva, salutiamo Maria Cristina Angeli, naturalmente, che è la dea Minerva, devo dire, la Sala Minerva. È titolare, cioè lei è la responsabile di questa associazione benemerita. Si presenta un libro che si intitola L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra. Già nel sottotitolo c'è una nota, se vogliamo, non dico polemica, ma anche uno stimolo a fare qualcosa di sinistra, no?
2: uno stimolo
0: a fare qualcosa di sinistra,
2: come diceva Nanni Moretti.
0: Come no, sempre
2: qualcosa di sinistra rivolto ad D'Alema nel famoso film, cioè,
0: sì,
2: qualcosa
0: sì, sì.
2: Di sinistra.
0: Io, fra l'altro, D'Alema è quello che dice cose più di sinistra in questo periodo, però forse
2: in questo periodo sì,
0: memore
2: memore sono tutti moderatissimi,
0: tutti moderati, tutti centrini.
2: Quelli di sinistra sono rimasti in pochi, sì.
0: Sì, almeno a parole, poi dopo non lo so se succede, poi, che magari poi, che te dico,
2: succede, lo sa Gesù.
0: Allora ci sarà un sacco di gente interessante. Allora, ci sarà l'autore del libro, Cesare
2: Uno
0: Damiano.
2: Uno degli autori, perché siamo in tre.
0: Intanto c'è un coautore del libro, Cesare Damiano.
2: E poi gli altri autori sono il professor Mimmo Carrieri e Agostino Megali, sindacalista della CGIL, ex confederale.
0: Però non saranno presenti loro.
2: No, perché ci dividiamo, noi andiamo in tre come i re magi, no?
0: Eh beh, certo, come la Trinità, insomma. Uno e Trino, ci sarai solo tu. Uno e Trino,
2: in questo caso ci sono solo io, poi loro vanno da altre parti, cioè ci si divide un po', così si copre il territorio, capito?
0: Sì, naturalmente ci sarà il sindaco di Narni.
2: Feltrinelli, l'hai detto che è edito da Feltrinelli.
0: Edito da Feltrinelli, no, non c'è scritto qui, però ne prendo atto. Sì, edito da Feltrinelli, che è una casa editrice di... che non edita libri che non siano interessanti, no? Diciamolo.
2: Ma di solito, sì, sì.
0: Di solito lo fa. Yeah. Ci sarai tu, quindi, Cesare, il sì. Tutto verrà, cioè ci darà il saluto del sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, che saluto anch'io. Ci sarà Lucia Rossi,
2: esatto.
0: Segretaria generale della Filcams CGIL.
2: Commercio.
0: È una sindacalista molto energica, tosta.
2: Molto tosta, sì, molto brava.
0: Carlo Emanuele Trappolino, segretario provinciale del PD
2: Ternano. Esatto, il mio amico, il mio caro amico.
0: E poi ci sarà anche Marco Sarracino, deputato PD, che nella locandina
2: esatto.
0: È scritto tutto maiuscolo. È stato proprio
2: deputato PD maiuscolo,
0: tutto, il Sarracino o Sarracino o Sarracino,
2: o Sarracino bello guaglione, se lui è nella segreteria nazionale, mi pare, no?
0: Sì. Allora coordina Andreina Leonardi, consigliera del PD di Narni. Senti, l'Italia non arriva a fine mese, nessuno quasi ne parla, perché tutti siamo presi adesso. L'ultimo caso è la grazia al condannato per 14 anni per che si è difeso, no? Poi c'è il caso Garlasco, le varie.

0: difende la buona azione del governo, insomma, è buona, chi ha l'opposizione critica anche le cose che vanno bene, insomma tutto il mondo e paese. Io non è che mi spavento di fronte a queste cose qui, però io direi che bisogna condirla bene questa insalata, mettere l'olio, l'aceto, il sale, come mi insegnava mia seconda madre, scioglierlo dentro il cucchiaio d'aceto anziché buttarlo, perché così si scioglie, si amalgama meglio. Ecco, fare una bella insalata ben condita, vale a dire, accanto alla propaganda, no? Per me ho fatto bene, no, ho fatto bene io, benissimo. Anche studiare un po' le questioni e avere il coraggio di dire la verità. Quindi la verità è nota a tutti, è sotto gli occhi di tutti e sta diventando giorno dopo giorno più evidente. Noi nel libro raccontiamo la parabola del salario, soprattutto dagli anni 90 ai giorni nostri, e la parabola del mercato del lavoro sempre nello stesso periodo. Tu sai che cos'è una parabola, no? Quindi è quella curva che parte da zero, sale a 100 e poi ritorna a zero. Ecco, molto semplicemente tu descrivi una parabola e fatti una domanda: quando siamo partiti da zero all'inizio degli anni 90 avevamo un potere d'acquisto, mettiamo, di 100, equivalente a 100, poi siamo saliti e poi siamo ridiscesi. Oggi, 2024-2025, il potere d'acquisto è persino più basso di quel 197. Questi sono i dati dell'Ocse, non è che sono i dati miei.
1: Cioè nel libro, nella conferenza di questa sera, verranno questi dati verranno illustrati e commentati, insomma.
0: Sì, i dati verranno anche attualizzati, perché parliamo, diciamo, dell'attualità. Noi abbiamo un governo che tutti i momenti predica dicendo: abbiamo abbassato la pressione fiscale. Non è vero, perché la pressione fiscale è aumentata.
1: L'occupazione è aumentata, però è aumentato il lavoro povero. Insomma, tutta la serie.
0: Quando parliamo della pressione fiscale, se uno mi dice ho abbassato le tasse, non è vero, le tasse si sono alzate. Noi percentualmente abbiamo 2 punti in più da quando c'è questo governo di pressione fiscale. Per carità, ci sono stati 1000 accadimenti, però devi dirlo, non devi dire ho abbassato se hai rialzato. Questo io ritengo che sia anche giusto far sapere al paese. Poi, per quanto riguarda il potere d'acquisto, abbiamo salvaguardato, sto ciufolo abbiamo salvaguardato, perché adesso i dati li possiamo prendere dal 2019, dal 2020, dal 2021, lascia perdere, non è questo il punto. Prendiamo un'altra istituzione, quindi non i dati che ho confezionato io nel mio centro studi, no? Che uno dice, ma quello è di sinistra e quindi lì descrive come pare a lui. No, prendiamo l'Ocse, l'organizzazione di 38 paesi che hanno il libero mercato e al governo delle forme di democrazia, per quanto diversi modelli elettorali, come ben sappiamo, no? Quella dice l'Ocse, ha esaminato 38 paesi, il potere d'acquisto ha preso l'Italia e dal 2021 ad oggi il potere d'acquisto fino al 2025 è diminuito di 6,1 punti percentuali, 6,1, e per quest'anno, dice l'Ocse, l'Italia perderà lo 0,9%, quindi 6,1 più 0,9 fa un 7% tondo di potere d'acquisto. Facciamo un esempio banale, il 7% di 1000 sono 70 euro. Non mi sbaglio, di 2000 sono 140 euro al mese. 140 al mese moltiplicato 13 fa 1400, 140, 280, 1700 euro all'anno in meno di potere d'acquisto. Cioè, per una famiglia fa la differenza.
1: A fronte poi del costo.

0: posto delle materie di prima necessità, no?
1: Ecco, poi c'è l'altro versante, anche qui ci sono gli ultimi dati, ad esempio sull'inflazione. Beh, l'inflazione adesso ha leggermente rallentato perché alcuni beni, non l'energia che sta galoppando come costi, poi con questi accordi fasulli fatti da Trump con l'Iran, Hormuz è chiuso, aperto, guerre, guerricciole, lasciamo stare, l'energia galoppa, però altri beni diciamo sono più freddi, c'è un rallentamento, siamo passati da una previsione del 3,1 di inflazione al 3, ma 3 punti di inflazione non sono pochi. Quindi altro dato relativo, che ne so, al tema della sanità. Il tema della sanità, dicono le organizzazioni dei chirurghi, dei medici, eccetera, eccetera, le liste d'attesa che inducono una parte consistente, un terzo della popolazione a rivolgersi al privato, un altro terzo è disilluso e quindi non crede più nel sistema sanitario nazionale, che dovrebbe essere universale, un terzo invece più o meno rientra nei canoni normali di un servizio sanitario pubblico che, non dimentichiamolo mai, in Italia era universale, copriva tutti, copre ancora tutti, ma sta avendo dei cedimenti molto importanti. E tutto questo, altro dato da tenere in considerazione, comincia a interessare il cosiddetto ceto medio, che non solo la parte bassa della scala del potere d'acquisto, della retribuzione, del benessere. Tu sai che il mondo è fatto a scale, no? Chi le scende e chi le sale, c'è chi sta sotto, chi sta in mezzo, chi sta sopra. Colpisce quelli che stanno sotto, ma comincia a colpire quelli che stanno in mezzo, cioè il cosiddetto ceto medio, che è il cemento che tiene insieme una nazione, la democrazia, sta cominciando ad avere problemi, a non farsela più, ad avere le prime avvisaglie di una difficoltà a far quadrare i conti. Tutto questo non si parla. Poi vogliamo parlare del dato che il governo propaganda sempre, ha aumentato di 1.000.000 i posti di lavoro. Vero, ma che cosa vuol dire? Da dove partivamo? Allora, da dove partivamo? Partivamo bassi. Abbiamo aumentato il tasso di occupazione, sì, siamo al 62,8 mi pare, adesso, pelo più pelo meno, 9 punti sotto la media europea del tasso di occupazione. Cioè noi siamo partiti bassi, ci ha scavalcato la Spagna, che nello stesso periodo ha avuto 2.500.000 di occupati in più, quindi percentualmente stava sotto di noi, poi adesso al 66%, noi siamo al 62%. Quindi non si dice che cresce l'occupazione nei settori deboli, allora cresce nei servizi, cresce nel commercio, nella ristorazione, nelle pulizie, nei rider, quelli che sono pagati poco con lavori discontinui, perché tu sai che la retribuzione buona è data da due fattori, non da uno solo. Noi ci intestiamo giustamente il dato della paga oraria. Quanto ti danno all'ora? No, è la domanda classica.
0: Sì.
1: Allora mi danno 10. Vabbè, insomma, 10 è buono. Sì. Se poi hai un contratto attorno al 10, gli stati di anzianità, la professione professionale, il welfare aziendale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quante ore lavori? La seconda domanda. Perché una parte della popolazione lavora poche ore, non una parte piccola, sono su 24 milioni di lavoratori dipendenti ed autonomi, gli autonomi sono 5, quindi 19 sono i dipendenti, 3 milioni di lavoratori dipendenti hanno paghe da fame, 3-4 milioni, sì, sui 4, ma questi sono i dati dell'INPS, è l'ultimo rapporto dell'INPS, anche qui non è che sono i dati che mi sono inventato io, che hanno paghe che sono sotto soglia, quindi hai una media di 27.000 euro lordo di retribuzione, poi se vai a quelli full time, no? Quindi a tempo pieno nelle parti di lavoro più stabili e pregiate, full time, full year, tutto l'anno, quelli sono a 41.000, la media è 27, i disgraziati che lavorano metà ore dell'anno, 171 giorni, sono 9.000. Quindi ci sono delle diseguaglianze pazzesche, quindi aumenta il lavoro, sì, nei settori deboli, sì, meno pagati, sì, con orari corti, sì, con lavoro precario, sì, diminuisce il lavoro nei settori meglio pagati della manifattura, sì, con orari più stabili, lavoro più stabile, sì, diminuisce lì, cioè diminuisce dove è buono e aumenta dove non è buono. Quindi è il modello che non funziona. Poi, per non parlare della politica industriale, che chiaramente, diciamo, fa acqua da tutte le parti, no? Non devo spiegarlo a te.
0: Tutte le variabili, insomma, ci sono per attuare,
1: per fare una riflessione di fondo, riflessione di sì.
0: E per dire anche qualcosa, dire, ma mondo, soprattutto fare qualcosa di sinistra, insomma, ci sarebbe,
1: sì, ma soprattutto in un mondo globale che è sottoposto a delle tensioni, delle novità straordinarie. Cioè, il vecchio rapporto Europa-Stati Uniti, la vecchia alleanza che affidava agli Stati Uniti il compito di proteggerci, il compito di garantirci uno sviluppo, un'innovazione, uno scambio, è finita, sì. Almeno con Trump è sicuramente finita, finché non lo manderanno a casa o per via naturale o non so, elezioni di medio termine, non è che hanno questo potere, però possono togliere.
0: Lui sta cercando di cambiare anche lì la legge elettorale, perché
1: per
0: uscire
1: in una situazione profondamente,
0: cioè, di privare, cambiata. Lui stamattina, insomma, si è visto la conferenza stampa che ha fatto, il discorso che ha fatto recentemente, ha detto praticamente che vorrebbe, insomma, c'è questa legge che ha proposto il suo movimento, il suo gruppo, che dice di togliere il diritto di voto a tantissima gente che secondo lui non vota per lui, quindi anche lì, insomma,
1: il diritto di voto solo a quelli che votano per lui, certo,
0: è fondamentale.
1: Senti, allora, in Italia facciamo una riforma, dice,
0: non vedo l'ora che possiamo,
1: solo quelli che votano per cioè,
0: non vedo l'ora che si possano riprendere,
1: che votano solo Fratelli d'Italia,
0: sì, è certo, l'idea è quella,
1: chi vota,
0: l'idea
1: io
0: è quella,
1: voto per quel partito, no,
0: solo
1: non
0: quelli
1: vota.
0: Che votano che ci riporta alla mente altre, altri tempi. Senti, allora io.
1: Ma un mondo sconvolto. Comunque, stasera alle 21 a Narni, lì nel posto che hai detto tu, adesso non me lo
0: Narni Scalo, Giardini della Sala Minerva.
1: Chi vuole venire ad ascoltare, facciamo una bella conversazione sul mondo globale, sulle nuove.
0: Lavoro e salario, una questione di sinistra. L'Italia che non arriva a fine mese. No, io stavo
1: anche sulle
0: per curiosità.
1: Responsabilità della sinistra.
0: Ah, beh, certo, perché mica. No, io stavo. Mentre tu parlavi, mi sono andato a guardare qual è il costo medio dei beni di prima necessità, no? Quelli che ci nutrono. Il pane al chilo costa dai 3,50 ai 5,50 al chilo. Chilo di pane, no? I pomodori da 2 a 4 euro al chilo. Le zucchine 1,50 a 3 euro al chilo. Patate 1-2 euro al chilo. Insalata 1-2 euro al cespo, e poi via via fino ad arrivare all'olio, le uova, eccetera. Cioè, capisci che per mangiare in maniera sufficiente ci va via, parlando dei salari di cui parlavi tu, praticamente tutto il salario. Se ci metti l'affitto, se ci metti il mutuo da pagare, se ci metti i costi per mandare i figli a scuola e tutto il resto. No, veramente.
1: C'è uno che ha fatto un conto, dice: nel 90 io guadagnavo 2 milioni di lire, il caffè era 250 lire, potevo prendermi, non so, 5.000 caffè. Nel 2025 il mio salario è poni di, non so, 1.500 euro, il caffè costa 1,50 euro, posso prendermi, anziché 5.000 caffè, ne posso prendere, per dire, 2.000. Punto.
0: Senti, che, allora
1: al di là di tutti i libri del Capitale di Carlo Marx, lì c'è la dimostrazione che quello che compravi una volta con la lira, quello che compri adesso con l'euro, è profondamente diverso, cioè di meno.
0: Senti, allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera a Narni Scalo. Con te ci saranno, che sei coautore del libro che si intitola, ripeto, L'Italia che non arriva a fine mese, ci sarà Lucia Rossi, segretario generale della Filcams CGL di Terni, commercio mi pare, no giusto? Del commercio?
1: Commercio mi pare, Filcams dovrebbe essere
0: uno dei settori più in crisi in questo periodo, anche per le ragioni che di cui parlavo prima, insomma, del costo dei generi di prima necessità. Carlo Emanuele Trappolino, segretario provinciale del PD di Terni, Marco Sarracino, della provinciale di Terni, sì. Marco Sarracino, che è un deputato del PD, coordina Andreina Leonardi,
1: segreteria nazionale, mi pare.
0: Coordina Andreina Leonardi, consigliera del PD di Narni. Ci sarà anche il sindaco di Narni.
1: Tu vieni.
0: Che sarà Lucarelli. Che te dico? Io mi muovo poco, lo sai, sono diventato un pigrone. L'iniziativa mi è parsa molto molto importante e interessante, visto il fatto che tu, cioè, col tuo centro studi, lavoro e welfare, questi i dati ce l'hai, li elabori, li ricerchi, e quindi è un modo interessantissimo di sapere. Comunque faremo il possibile per esserci.
1: Va bene, se ci vediamo ti saluto, ti abbraccio, e se no ti saluto adesso e ti abbraccio adesso.
0: Come no. Ciao Cesare e buon lavoro.
1: Ciao caro, ciao Giorgetto, mi raccomando, non fare casino.
0: Ma quello, guarda, fai bene a dirmelo, perché...
1: No, perché tu sei un po' uno scavezzacollo, io riconosco, sei un giovane hippie.
0: Madonna mia. Ciao carissimo, alla prossima.
1: Ciao.
0: Vedo l'ora di riprendere con Cesare gli appuntamenti che avevamo cominciato il martedì pomeriggio alle ore 16. Bello. Allora, ispirandomi al nome del deputato PD che parteciperà stasera, vi faccio ascoltare Renato Carosone con Usarracino.

0: Adesso ecco, con grandissimo piacere vi presento, mi sono collegato con Monteleone di Spoleto, quindi al secondo collegamento con un paese che io adoro, da parecchio poi, dall'inizio degli anni 60, quindi quando ero ragazzina adolescente, accompagnato l'adolescenza, la giovinezza, grandi amicizie, amicizie che possono maturare solo in luoghi che diventano luoghi dell'anima, come si dice, no? Sono collegato, ieri ho parlato con la presidente della Proloco, che si chiama la signora Sellaro, e oggi, ho detto bene? Oggi sono collegato con il vicepresidente, che di cognome fa Coraggio invece, proprio Coraggio di cognome, Enzo. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Giorgio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì,
0: Daniela Sellaro, giusto?
1: Va bene, Sellaro.
0: Perché ieri l'avevo chiamata Sellaro, imitando tutti coloro che storpiavano il nome di Emilio Salgari, lo chiamavano Salgari, no? E lui non era molto contento.
1: È stata anche una giusta considerazione. Il Sellaro probabilmente ha riportato quello che è l'evento, no, della nostra fiera, che vede il cavallo in primo piano, probabilmente hai spezzato.
0: Hai pensato alle sele, ho pensato inconsciamente alle sele, perché voi avete il cavallo, io sto parlando con il vicepresidente della Proloco di Monteleone, volevo parlare proprio oggi, no? Inizia praticamente tutti gli eventi importanti, saranno domani e domenica, ma in realtà inizia oggi, si inaugura oggi la fiera di San Felice di Monteleone, di Spoleto, che era la grande festa della fine della transumanza, no? Se non sbaglio, no?
1: Esatto, sì, fatti che accadevano fin dal 1600, rivedevano appunto il rientro delle greggi, dei pastori nei loro posti di origine, e diventava anche un modo per vendere il prodotto, raccogliere quei soldi che servivano poi a consentire alle famiglie di superare i lunghi inverni, di prendere un po' quelli che erano i debiti che erano stati maturati nel tempo, stimare la parità. Questa tradizione, che si è portata avanti per molto tempo, poi è rimasta un po' così sospesa nel tempo e nell'aria, e 14 anni fa, infatti questa è la 14ª edizione, abbiamo visto di riprendere in mano, di revocarla, ma soprattutto di far vivere i nostri giorni cosa avveniva in realtà, anche se in piccola parte, in maniera dimensionata, quello che avveniva. L'entusiasmo, l'orgoglio, il popolo vive questa tradizione, piace rivivere questa tradizione in maniera proprio entusiastica, ma soprattutto sono i giovani mi stupiscono, perché oggigiorno siamo portati a dire: ma i giovani non hanno voglia, non fanno le tradizioni.
0: Sì, sanno.
1: Invece c'è una cultura, un senso di responsabilità che è veramente ammirabile e apprezzabile, soprattutto dai giovani, che insistono, e sono loro che diventano il motore proprio potente che porta avanti queste iniziative.
0: Ma anche giovanissimi, anche bambini che vi aiutano, che aiutano le Proloco a vendere i biglietti della lotteria, che fanno. No.
1: Non è assolutamente minorile,
0: no, ma assolutamente no, quella, anzi.
1: I bambini sono con quel sorriso. Poi devo dire che qui i bambini saranno l'aria, saranno i 1000 metri, sarà il cibo buono, sono tutti socievoli, allegri, belli soprattutto,
0: e sempre in movimento, sempre in movimento, perché poi c'è anche una, è tutto molto sicuro, no? Quindi vanno con le loro biciclette, biciclettine, passeggiate, gruppi, comitive,
1: sì.
0: È un'atmosfera veramente magica da questo punto di vista, che è l'atmosfera di non solo di Monteleone di Spoleto, ma di tutti quei paesi in cui la vita, diciamo, comunitaria è ancora importante, no?
1: Sì, soprattutto salvaguarda veramente l'esperienza anche mia personale, è stata quella di portare i bambini qui. Io sono di Roma, però da 35 anni ormai sono legato a questo paese e ho cresciuto i miei figli nei momenti più belli delle vacanze, dei fine settimana, delle festività, e la cosa bella era venire qui e lasciare i bambini.
0: Ma tu hai preso proprio la residenza a Monteleone?
1: No, ancora no, ancora la residenza a Roma, però praticamente ormai da pensionato io e mia moglie stiamo più tempo qui che a Roma, e ci facciamo cullare anche da questi ricordi bellissimi dei bambini, che adesso grandi tornano perché loro apprezzano la bellezza che è fatta di tante cose, dal panorama, dal cibo, dalla possibilità di fare escursioni fantastiche, rivivere momenti di pausa rispetto a quello che è un gran cittadino, che è veramente invidiabile.
0: Le cose che avete organizzato per la fiera di San Felice sono tantissime. Intanto voglio dire, ci sono gli animali, no? Gli animali, sì. Essendo una fiera, ci sono anche tutti gli animali che insomma stanno lì. Io per esempio l'ultima volta che sono venuto ho visto dagli asinelli, gli ovini, i suini, i bovini, insomma tutti, e i cavalli. Il cavallo è tornato ad essere un elemento proprio centrale, il fulcro praticamente della fiera, vero? Mi diceva ieri la presidente.
1: Sì, il cavallo, questo famoso cavallo da tiro rapido e pesante, che già la parola stessa rincute timore, ma soprattutto ti porta ricordi anche di situazioni belliche dove il cavallo italiano trasportava cannoni e bettovaglie per i militari, quindi ha una tradizione, una storia invidiabile e di grande orgoglio, e il cavallo è al centro di tutto, no? Con tutta una serie anche di iniziative che porteranno a premiare anche le varie aziende che sanno gestire e sanno trattare in maniera adeguata i cavalli. Il cavallo è tutelato, ma accanto al cavallo, come dicevi tu, ci sono gli asinelli, ci sono i capretti, ci sono i conigli, qualsiasi tipo di animale che possa così anche diventare amico dei bambini. Chi verrà qui vedrà veramente anche un'esposizione di animali divertente, piacevole, cosa che purtroppo ora non si trova più da nessuna parte. E organizzazioni del genere consentono proprio alle persone di riavvicinarsi alla natura. Noi abbiamo grande rispetto agli animali, il cavallo sarà tutelato, rispettato, e per questo abbiamo tutta una serie di iniziative che portano veramente a far vivere questi due giorni per noi bellissimi, per gli animali nessun tipo di trauma, perché li mettiamo in condizione di vivere questi due giorni in realtà per loro in grande tutela, attenzione, rispetto, protezione. Ci sono anche gli organi preposti, tipo la ASL, che viene a fare verifiche e controlli delle condizioni in cui stallano gli animali, quindi bello, bello in tutto, e non manca nulla. Il cavallo dentro è bello da fotografare e soprattutto da provare a cavalcarlo, perché noi il giorno di domenica nel pomeriggio faremo faremo il cosiddetto battesimo della sella, consentiremo ai bambini, con tanto di precauzioni, con professionisti seri, con coperture assicurative, di salire anche per la prima volta su un cavallo e provare l'esperienza che magari non tutti riescono a fare, e probabilmente in queste situazioni facessimo farlo con grande divertimento e gioia da parte di tutti.
0: Ci saranno anche i cowboys?
1: I cowboys li vedremo sabato pomeriggio, sabato sera. I cowboys, abbiamo un bel evento, un bello spettacolo equestre che sarà particolarmente allietante, ma performante, perché ci sono professionisti seri, persone che vivono con i cavalli, sanno come trattarli, e questo spettacolo, chiamato appunto Una Sera di Mezz'estate, alle 21, consentirà di vedere cose veramente fantastiche che soltanto pochi riescono a fare.
0: Bello, è uno spettacolo molto, molto suggestivo, molto bello. Ti volevo dire, poi c'è questa riscoperta che mi ha incuriosito parecchio ieri parlando con la presidente, che è questa dell'utilizzo dell'ape.
1: Sì, perché, è vero, perché noi per tanti anni l'esposizione viene praticamente, si svolge tra le vie del borgo di Monteleone, si estende anche poco fuori porta, dove c'è una zona attrezzata, adeguata, che consente di tenere gli spazi per gli animali, mettere altri stand. Avremo quasi 50 stand lungo questo percorso, però c'è un dislivello di 70-80 metri, e col caldo in piena giornata magari le persone si affaticano un po' a ritornare su. Allora ci siamo immediatamente preoccupati di questo e abbiamo messo a disposizione a titolo gratuito delle persone, dei ritiratori, un'ape che consentirà la risalita a titolo gratuito e vivere sul lungo con tranquillità, anche con suggestioni, magari scattando foto a ricordo dell'evento. Questo sarà assolutamente sì. Tanta attenzione per tutti, Giorgio, per gli anziani.
0: E poi c'è anche una bella riscoperta, ma voglio dire, è di gran voga in questo periodo, che è quella del mangiare, del food, come si dice, del track food, no? Del,
1: tocchi in tasto dolente, tu sai, io
0: io conosco, lui sta lottando sempre con il peso un po', no?
1: Sì,
0: però ultimamente l'ho visto dimagrito, l'ho visto,
1: quindi...
0: e quindi...
1: quindi il cibo qui la fa da padrona, oltre al cavallo, perché qui chiaramente abbiamo dei prodotti del posto, del territorio, che sono sensazionali, quindi oltre ai track che verranno a farci degustare le loro cose, abbiamo prodotti che metteremo a disposizione noi. Partiamo anche a parte la sera, il venerdì sera, cioè stasera, abbiamo questo food e birra che consentirà veramente in allegria, anche sotto la musica di Alessandro De Renzi, di poter assaggiare una birra artigianale fantastica e anche dei panini, degli arrosticini che ci allieteranno. Poi domenica mattina c'è la cosiddetta colazione del contadino, che è qualcosa che rievoca come un tempo i contadini, non era il caffè col cappuccino ovviamente, ma era qualcosa, una di quelle colazioni consistenti, e questa è aperta a tutti, quindi diventa anche una possibilità di assaggiare quei prodotti tipici tra salumi, formaggi, yogurt, farro, cose tipiche del posto.
0: Anche la ricotta, immagino.
1: E certo che sì, la ricotta sì.
0: Vogliamo mettere i formaggi di quella zona che io conosco molto bene, sono impareggiabili,
1: sì, veramente. Un formaggio sì, tra l'altro speciale, perché pur essendo di pecora a volte diventa difficile distinguerlo, perché non ha quel sapore forte, cioè esistono anche quei pecorini che diventano adatti per le famose paste, però c'è un tipo di formaggio che riesce a rimanere ancora più leggero anche ai palati un po' più fini, più sensibili.
0: Io credo che sia stata superata anche questa iattura degli allevatori, purtroppo, sì, di qualche tempo fa. Adesso credo che sia completamente superata, che ha la lingua blu, no? Che ha fatto danni enormi a tanti.
1: Ha fatto strage, purtroppo ci sono stati molti capi che sono stati abbattuti, e metteva veramente tristezza vedere questi furgoni con scritto appunto il trasporto di animali morti, e veniva veramente da un senso di tristezza, di impotenza soprattutto.
0: Quindi grande solidarietà, insomma, sì. Sono stati, come si dice con un termine di cui si abusa molto in questo momento, ma qui è opportuno, resilienti, no?
1: Assolutamente.
0: Gli allevatori adesso si sono ripresi. Comunque il formaggio ce l'hanno fatto sempre mangiare, buono, quindi anche quando c'era l'emergenza.
1: Sì, il formaggio rimaneva comunque buono, adesso è stato chiaramente una precauzione, una prevenzione che ci ha chiesto anche di evitare questo tipo di manifestazioni, però è chiaro che il formaggio e anche le carni in alcuni casi si potevano acquistare. Questo è stato superato, sono state fatte anche opportunità.
0: Tanto che quest'anno ci sarà di nuovo, mi pare, il 1° agosto, se non ricordo male, la sagra della pecora, no?
1: Giorgio, quando si tratta di mangiare sei ferratissimo.
0: Ma è proprio ferratissimo, muoio, che è come i cavalli. Ferratissimo come i cavalli.
1: Annunciamolo a tutti, venite qui, perché il 1° agosto vi facciamo mangiare la pecora, la pecora a lombadine, la pecora a rosticini, faremo in modo di divertirci e passare una serata bella, un sabato sera, con tanto di divertimento, musica.
0: Poi fra l'altro il signor Coraggio, che proprio di cognome è de fatto Coraggio, Enzo Coraggio, la sua abitazione sta vicino ai braceri della pecora, quindi ecco. Ve lo immaginate voi, non potrebbe resistere, secondo me, quindi si deve dar da fare, essendo anche vicepresidente della Proloco.
1: Io li assaporo già quando cominciano a mettere lì sul braciere, e poi chiaramente devo assaggiare, no?
0: Assaggiatore
1: ufficiale, io sono un ottimo assaggiatore.
0: Sì, c'hai le physique du roll, caro Enzo, questo ce l'hai. No, ti volevo dire, bella la cosa della birra artigianale, Io ho assaggiato per esempio al Trivio, che è una bella frazione di Monterone di Spoleto, ci sono delle belle frazioni, Rescia, Ruscio e il Trivio, ho assaggiato la birra artigianale fatta con il farro, che è il principe della vostra, proprio della vostra, anche se tu non sei, ormai sei monteleonese, della vostra agricoltura, no? Il farro, insomma, di Monteleone è quello ufficiale praticamente, credo, no? Ormai
1: in tutti i modi viene declinato con l'insalata, la zuppa, viene fatto in mille modi, soffiato, perlato con il
0: cacao. E ci si fa pure la birra?
1: E ci si fa anche la birra ed è molto buona, la birra artigianale al farro è la gradazione giusta, diventa ambrata, quindi anche all'occhio dà una bella sensazione.
0: Senti, di iniziative ce ne sono tante, tra oggi e domenica, c'è anche la lotteria a cui accennavo, che il biglietto costa un euro. Ho memorizzato tutto ieri nell'intervista con la Daniela Sellaro. E, c'è qualcosa che vuoi sottolineare in particolare, Enzo?
1: Sottolineo prima di tutto, desidero ringraziare chi veramente sta lavorando, perché questo non è un qualcosa che nasce in pochi giorni, trae origine da almeno 2-3 mesi, il fermento, la voglia, i progetti, le notti che si passano, soprattutto questi giovani forzuti, perché poi tu immagina i vari cancelli, le transenne devono essere animali, gli ombreggianti per tutelarli, quindi c'è un grandissimo fervore, un grandissimo senso di appartenenza, un orgoglio proprio di essere i portatori di questa tradizione ancora nel tempo. Quindi un grazie soprattutto speciale all'amministrazione comunale che ci dà la possibilità, visto che gestisce anche l'evento in collaborazione con noi, c'è la possibilità di vivere questa esperienza bellissima. Quindi un grazie a tanti che veramente si spendono con grande impegno. La cosa bella, venite perché sono 3 giorni fantastici, quindi vi posso assicurare che tornerete a casa ricchi di tante belle emozioni e sensazioni.
0: E poi cercate il signor Coraggio, perché è una stretta di mano sua, insomma, è energetica, no? Fra l'altro lì c'è non solo io ricordo una volta la visita negli anni 70, primi anni 70, di un grande amministratore della regione che disse agli abitanti, c'era presente anch'io insieme ad altri della nostra generazione, rivolto al territorio, che al panorama, disse a queste persone: guardate, questo è il vostro petrolio, la bellezza di questo territorio è il vostro petrolio, perché andare lì, passeggiare, andare a gustare la bellezza del panorama a quasi 1000 metri, insomma, è qualcosa di estremamente che fa bene proprio alla salute, a mio parere.
1: Mi emozioni perché io è stato l'impatto che ho avuto, perché in un giorno di settembre del 1991 mi sono trovato a passare tra Leonessa verso Cascia, ho letto visitare Monteleone di Spoleto, ero io con mia moglie e i 2 bambini, sono arrivato su a 1000 metri oltre l'aria, che era qualcosa di sensazionale, ma la vista dei monti che circondano il paese, che si trova al centro di una conca, è bellissima, perché veramente ammira da una parte i monti da 1700 metri, dall'altra il sconfine si riesce a vedere anche il Monte Vettore, quindi c'è una sensazione veramente bella. Io in quel momento mi sono, noi tutti siamo innamorati di questo paese per come veramente messo, poi visto dal basso sembrava un leone adagiato sul bianco
0: sì.
1: Che guarda verso nord,
0: un leone che dorme però. Insomma, sempre sveglio, perché quando ci sono iniziative come quella che state organizzando, insomma, gli eventi, significa che il leone è vero che si è addormentato, come dice la canzone, ma è sempre vivo e pronto a scattare.
1: Da un occhio sempre vigile, mezzo aperto di guardia.
0: Bene, quindi, spero di incontrarti presto. Enzo,
1: hai fatto bene accennarlo, anche oltre a queste regioni, il 1° agosto, e poi abbiamo anche la saga degli Strascinati il 16 agosto e la saga del Farro il 20 agosto. Ragazzi, non perdete questi.
0: Gli Strascinati sono i genitori della carbonara, praticamente. Sì, no?
1: Ora che chiudo, Giorgio, vado a Pampanina perché me ne sono più.
0: Lì, fra l'altro, Monterone viene. Sta sul cammino di San Benedetto, che è uno dei cammini più frequentati, più importanti. Adesso ce ne stanno tanti di cammini, no? Per fortuna la gente cammina. E il cammino di San Benedetto, fatto, è una stazione del cammino, e lì ci sono tante persone che vengono a farsi timbrare
1: il libretto del percorso.
0: Il libretto del percorso, quindi ci sono. Adesso a mente, che io conosco, magari ce ne sono anche altri, due agriturismi molto ottimi. Uno è Montebello, si chiama, e l'altro Colle del Capitano, dove hanno trovato la biga, fra l'altro l'antica biga del 500 avanti Cristo, che sta a New York, ma lì c'è una bella copia insieme al museo che avete, diciamo così, allestito. Andatela a visitare. Poi adesso ha aperto anche il ristorante pizzeria i 420, mi pare, no?
1: Sì, ha riaperto, sì, ci mancava finalmente dopo due anni di chiusura, ha riaperto. Sì, in effetti qui non mancano le possibilità per soggiornare anche per lunghi periodi. Purtroppo per me le prelibatezze sono tante, sono diversificate e vanno gustate assolutamente. I due agriturismi che ho menzionato sono spettacolari e danno opportunità anche di rimanere in le notti a dormire in quegli spazi. E poi i vari ristoranti come il 420, il Brufa, abbiamo anche altre realtà non molto distanti. Tante belle emozioni veramente da rivivere.
0: Sì, poi ci sono naturalmente anche nelle frazioni delle specialità, no?
1: Sì, poi sono orgogliosi perché ognuno tira fuori la sua, è chiaro.
0: Ah, beh, certo, per esempio al Trivio, anche lì c'è una. Che è un negozio in realtà, che però insomma.
1: Che vai lì, prendi l'aperitivo, Giuseppina, ce lo fai un aperitivo? Dico con mia moglie: sì, esci fuori che sembra che ha fatto un pranzo di nozze.
0: Vero, prosciutto buono,
1: costi bassissimi. L'altro, sì, qui è tutto buono: prosciutto, lonze, formaggi, salumi, miele.
0: Per la tua gioia, praticamente.
1: Ah, sì, questo è il paese dei palozzi per me.
0: Ciao,
1: continua a farmi camminare perché pensa che dimagrisca, non si rende conto che poi quando torno a casa mangio il doppio.
0: Sì, però dopo tua moglie, che io conosco questa coppia splendida, tua moglie che si chiama Paola, giusto?
1: Sì.
0: Una volta li ho confusi, ho chiamato Paolo lui ed Enza lei, per dire. Ancora mi prende in giro per questo, Enzo. Allora, è una grande conversatrice. Quindi le sue passeggiate sono molto lunghe, perché spesso si ferma giustamente a parlare con le persone, sì, a fare due chiacchiere, che è anche una delle cose belle del paese, no?
1: Bravo, il fatto di poter socializzare con chiunque, siamo portati proprio, e nessuno che tira di là lo sguardo, se non, a tutti,
0: nessuno che ti mette prescia, come dicono.
1: Bravo. Momento di pausa, anche stanno lì magari con le mani nell'orto, stanno tirando giù balle di fieno, vedi che si fermano e ti racconto il momento, lo spaccato della giornata.
0: Bello. Senti, io ti saluto, ti abbraccio tanto. Grazie. Salutami naturalmente Paola e tutti gli altri. Forza, viva Monteleone! Allora,
1: viva Monteleone, venite di corsa qui, non perdetelo questa grande esperienza.
0: La fiera di San Felice che inizia oggi sabato e domenica. Monteleone sta tra Cascia e Leonessa, facile arrivarci, sono da Roma che si va verso Rieti, come si va?
1: Rieti, verso, poi prendere la piana di Rieti, convogliare verso Terni, ma diventa Rivotutria, Poleggia, una scorciatoia che arriva a Porta Leonessa, e da lì sono 10 chilometri. Quindi
0: da Terni si può fare la Valnerina, attenti agli autovelox, alla velocità, si può passare per Spoleto.
1: la salata, lo superposta e si arriva alla stessa cosa.
0: Sì, tutte le strade portano a Monteleone,
1: sì, esatto.
0: non solo a Roma. Sì. Ciao Enzo, buona fiera.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Bello. Era Enzo Coraggio, che è il vicepresidente della Proloco di Monteleone. Sono soffermato, ce ne sono diverse di sacre, di fiere, perché per me, cioè, questa è una cosa anche personale, se volete, questo paese ha un valore particolare. Mi sono preso anche qualche minuto del programma di Nadia e mi scuso con lei. Facciamo la pausa, poi torna Nadia Camilli per l'ultima parte della sua conduzione dell'autobus. A più tardi.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

11:13 minuti a Radio Galileo, l'ultima parte del nostro autobus di oggi, l'ultimo appuntamento della settimana. Allarme spaccate a Terni, colpiti altri 3 negozi, notti da incubo veramente in centro. Quindi dopo la prima spaccata nella notte tra martedì e mercoledì ai danni del ristorante Unto di Via Leopardi e la seconda spaccata la notte successiva ai danni della pasticceria Fratelli d'Antonio nella notte di ieri praticamente. Questa notte 3 le attività commerciali colpite. Intorno alle 3 di notte un soggetto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, ha frantumato la vetrina della rosticceria I Mori in largo Caduti di Nassiria, praticamente in Corso del Popolo, e si è portato via l'intera cassa con dentro circa 100 euro. I proprietari, allertati la mattina presto dal bar vicino, hanno quindi chiamato le forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi del caso. Le altre 2 spaccate sono state ai danni della Fonte delle Carni Scelte in Piazza del Mercato e della Gastronomia dell'Orologio in Viale Cesare Battisti a Terni. In entrambi i casi però i malviventi non sono riusciti ad entrare nei locali. In Piazza del Mercato è stata infranta una delle vetrate, sembrerebbe con un mattone del vicino cantiere dell'ex mercato coperto. Stesso danno in Viale Cesare Battisti. Le spaccate di queste notti stanno tenendo sotto scacco il centro, preoccupando sia i commercianti che i cittadini. Si sta indagando per assicurare il responsabile o i responsabili alla giustizia.

Con l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano gli spostamenti sulle principali arterie italiane. Quindi questo sarà un weekend di spostamenti anche in uscita, soprattutto dalle grandi strade, dalle grandi città, scusate. Queste sono le indicazioni della Polizia di Stato. Si richiama l'attenzione a quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale. Prima di partire, verificare l'efficienza del veicolo, sistemare razionalmente i bagagli, equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura. Individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, evitare pasti abbondanti e alcol, essere sufficientemente riposati, tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi, e l'adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Durante il viaggio allacciate le cinture di sicurezza anche posteriori, utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini, non distrarsi durante la guida con il telefonino, con la radio, con la sigaretta, fare soste frequenti, moderare la velocità, mantenere la distanza di sicurezza, usare prudenza nei sorpassi, non impegnare mai la corsia di emergenza sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia a destra. Bene, noi salutiamo tutti coloro che stanno partendo per le vacanze, vi auguriamo ovviamente buone vacanze. Se volete potete ascoltare Radio Galileo anche nei vostri luoghi di villeggiatura scaricando la nostra app, se non l'avete ancora fatto, che è ovviamente gratuita. Intanto andiamo in spiaggia con Fiorello.

Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

Bene, allora sul sito Sky TG24 ho trovato questa notizia: le previsioni del tempo per le previsioni meteo per agosto 2026. Adesso non so quanto saranno affidabili e attendibili, però andiamo a vedere quelli che sono le prime elaborazioni stagionali del centro europeo, che delineano uno scenario che almeno allo stato attuale lascia intravedere una prosecuzione del caldo intenso già protagonista di questa estate. Le proiezioni indicano infatti anomalie termiche superiori ai 3 gradi rispetto ai valori climatici di riferimento su ampie aree d'Italia, con scarti che in alcune zone del settentrione potrebbero aumentare anche di 5 gradi. E quindi si tratta di una tendenza a lungo termine che richiederà ovviamente conferme, ma che suggerisce un avvio di agosto nel segno di temperature ben oltre la norma.

temperature di agosto potrebbero essere contraddistinte da temperature elevate. Quindi oltre alle temperature elevate di giorno abbiamo anche le notti tropicali che si verificano quando la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi, impedendo all'organismo e agli edifici di disperdere il calore accumulato durante la giornata. Quindi in queste condizioni il corpo fatica ad abbassare la propria temperatura interna, un passaggio fondamentale per favorire il sonno. Il risultato è un riposo disturbato, risvegli frequenti e una maggiore sensazione di affaticamento al risveglio. Il consiglio è quello di utilizzare ventilatori, ovviamente, i climatizzatori che sono sicuramente più efficaci, però va impostato il climatizzatore ad una temperatura non troppo distante da quella esterna e con funzione di deumidificazione. Anche l'alimentazione leggera, una corretta idratazione, indumenti traspiranti e docce fresche ma non gelate possono contribuire a migliorare la qualità del riposo durante le ondate di calore.

0: Basta il tempo di un fiore. Tanta
1: cultura. Ed erano Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore, la loro proposta per l'estate 2026. Tra poco la linea Giorgio, tra poco la linea al mercatino.

il telefonino si surriscaldi troppo, addirittura scotta in mano, e quindi il caldo mette a rischio soprattutto la batteria e i dati. Succede spesso, non è solo una sensazione fastidiosa, ma il calore è uno dei nemici peggiori dello smartphone, soprattutto per la batteria. Quasi tutti i modelli moderni si proteggono soli con avvisi, rallentamenti e persino spegnimenti di sicurezza. L'importante è non fare il gesto sbagliato per raffreddarlo. Allora, il primo colpevole del surriscaldamento è sicuramente l'ambiente, un'auto chiusa al sole, cruscotto, tavolino in terrazza a mezzogiorno, la spiaggia, sono tutti scenari in cui la temperatura può superare facilmente i 45 gradi. Poi ci sono le cause interne, quindi streaming video in alta definizione, navigatore GPS per ore, hotspot, app sempre aperte. Aggiungete poi ricarica rapida, batteria vecchia, una cover spessa che trattiene il calore ed ecco quindi che il telefono diventa bollente. Allora, quando il cellulare, il telefonino si surriscalda, bisogna allontanarlo subito dal sole diretto o fonti di calore. Niente tasca dei jeans, niente sotto il cuscino o in macchina. Interrompere la ricarica se è attaccato ad una presa, ad un power bank. Durante la carica è normale un po' di calore, ma in questo momento non serve aggiungerne altro. Rimuovere la cover, soprattutto se è rigida e molto spessa, ostacola la dissipazione. Attivare modalità aereo o almeno il risparmio energetico, così il processore lavora meno e produce meno calore. Ancora meglio se potete spegnerlo per qualche minuto. Appoggiarlo su una superficie solida e fresca in un ambiente ventilato. L'errore da evitare è quello di mettere lo smartphone in frigorifero, in freezer o a contatto con il ghiaccio, perché lo sbalzo termico violento può comunque creare problemi, soprattutto perché può creare anche la formazione di condensa, quindi minuscole gocce d'acqua su circuiti, connettori e batteria, e questa umidità nascosta può causare corrosione progressiva, falsi contatti o perfino cortocircuiti. Da evitare anche acqua fredda, anche se il telefono è dichiarato resistente all'acqua, sacchetti di ghiaccio appoggiati direttamente sulla scocca. Lasciarlo fuori dalle finestre nelle sere molto fredde, ma non ci sembra questo il caso di questo periodo. Oppure app miracolose che promettono di raffreddare fisicamente lo smartphone.

0: però boh, meglio di no.
1: Parcheggio l'autobus, caro Giorgio, in Piazza del Mercato.
2: Proprio c'è un rimessaggio più che un parcheggio.
1: Sì, esattamente. Sì, sì, sì. Per qualche giorno. Certo. Sì, per qualche giorno.
2: Qualche giorno di meritato. Cioè, insomma, io porterò l'autobus un po' a fare un po' di manutenzione, che ne so. Cioè, lasciami le istruzioni.
1: Sì, lo farò. Cioè, ma tu non hai bisogno delle mie istruzioni, sono io che ho bisogno delle tue.
2: Ma infatti porto tutto dal meccanico.
1: Ok, va bene, ma certo ci mancherebbe, voglio dire.
2: Scherziamo.
1: Certo.
2: Va bene. Oggi è andata meglio, non ho fatto tante confusioni.
1: No, sei stato più attento, più bravo, più preciso.
2: Anche se spesso quando... degli interlocutori che è troppo occupato mi prende un po' il panico.
1: Vabbè, succede, sì, capisco.
2: Però succede, sai.
1: Certo.
2: Siamo sempre al telefono.
1: Non è che uno sta aspettando solo la tua chiamata.
2: Un po' di pazienza.
1: Sì,
2: no?
1: Certo. Sì. Per sì, forza. Sì. Va bene, allora
2: la
1: io.
2: La fava cottura, cioè. La fava cottura. C'era uno spot nostro, no?
1: Sì, a Collicello di Amelia,
2: no,
1: sì.
2: Ma tu mi incuriosisci questa cosa.
1: È buona.
2: Fa la cottura.
1: Va bene, magari puoi sentire Emanuele che fra l'altro è fuori in questi giorni, quindi magari ecco può darti... può darti delle indicazioni, però insomma tanto c'è tempo, perché dal 16 al 25 luglio, quindi... Sì, c'è tempo.
2: Sì, ma è una cosa che dura un po',
1: Sì, dal 16 al 25, 10 giorni.
2: La fava cottura è una varietà tradizionale di fava secca.
1: Sì.
2: Molto apprezzata in alcune zone dell'Umbria e del Lazio. Vedi?
1: Sì.
2: Il nome cottura deriva dal fatto che cuoce rapidamente e una volta cotta diventa particolarmente morbida e cremosa. Le sue caratteristiche principali sono chicchi piccoli e chiari, buccia sottile, spesso non richiede ammollo, capito? Quindi sai, cioè spesso bisogna mettere in ammollo per ammorbidire, no?
1: Certo, sì, i legumi.
2: Succede anche con i fagioli,
1: sì,
2: con varie...
1: Sì, i legumi secchi,
2: credo,
1: in genere, sì, sì.
2: Vabbè. Cottura relativamente breve.
1: Ecco.
2: Quando parliamo di cottura relativamente breve, perché 30-45 minuti, no?
1: Che non è poco in questo periodo caldo, certo.
2: Sapore delicato e consistenza vellutata. Come viene preparata? Come la prepareresti tu, per dire?
1: Cos'è una volta cotta? Un'interrogazione?
2: Quello che dicono qui.
1: Allora io ci farei un condimento per un primo piatto, ad esempio, no? Con la fava, poi non lo so, non conosco questo tipo di legume, però farei fava cottura, guanciale e pecorino. Perché in genere si fa fave, guanciale,
2: un sughetto.
1: E certo, e poi ci condisci una bella pasta asciutta.
2: Mi pare di assaporarlo.
1: No, però voglio dire, in genere si fa con le fave, quindi immagino che insomma venga bene anche con la fava cottura. Poi non lo so, torno a ripetere, non voglio, no?
2: Dice: tradizionalmente viene preparata come una purea,
1: sì,
2: condita con olio extravergine d'oliva,
1: sì,
2: sale e pepe.
1: Sì.
2: Spesso accompagnata da cicoria, verdure di campo o pane casereccio tostato. È un alimento ricco di proteine, vegetali, fibre e sali minerali.
1: Sì.
2: Poi naturalmente se uno volesse approfondire c'è tutta la storia della fava cottura, della ballerina di Monteleone di Spoleto. Vedi che torna.
1: Certo,
2: Monteleone,
1: certo. Poi Monteleone,
2: dove è considerato un prodotto tipico. Ma
1: sì,
2: qui siamo a Collicello,
1: Sì. Sì. E quindi
2: insomma
1: interessante,
2: è bello. Adesso mi faccio raccontare un po',
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: soprattutto alimentare metà del Novecento. Sì. Bene.
1: Io farei anche una cremina, no? La cremina che dicevamo, anche magari per fare delle bruschette, dei crostini, no?
2: Ma come certo, li vedi? Crostini, ma favolosi crostini.
1: Capito, un filo d'olio. Dai, su, sì, via. Sì.
2: Però quella roba che hai detto tu mi intriga parecchio.
1: Pecorino, guanciale, eccetera.
2: Fave e pecorino.
1: Fave e pecorino, sì, come diceva la canzone.
2: C'è un accoppiamento, sì. Fave e pecorino.
1: Vabbè, voglio dire, è un classico, no? Quindi. Poi dalle nostre parti ci sono anche dei pecorini molto buoni, quindi.
2: La cucina madre, praticamente, sì, come la lingua madre.
1: Sì, insomma, è certo, è certo, è certo.
2: Noi parlavamo a... Ma come se ne va questa, oh? Ma vabbè, che faccio?
1: Qualche giorno, poi dopo andrai via tu, quindi insomma va bene, dai, ci alterneremo un po'.
2: Se ne va uno, paga, uno torna, uno
1: sì,
2: paga,
1: ma ci alterneremo.
2: Va, quello sta dentro la piscina.
1: Ma ci sentiremo, no?
2: Tracimata l'acqua però,
1: Ma dove?
2: Emanuele in piscina è tracimata l'acqua.
1: Dici, non lo so.
2: Fortuna che non ci sente.
1: Non lo so.
2: Ho avuto modo di parlare. Ieri ho fatto gli auguri a Irene Grillo, no? Che
1: ah, ok.
2: No?
1: Auguri, sì, non sapevo.
2: In tutti i miei giri sono andato pure a trovare Irene.
1: Sì.
2: Anche perché uno mi aveva chiesto una canzone da Rieti, insomma, di lei. Tutta una roba così.
1: Sì.
2: E poi. E abbiamo avuto modo anche di parlare un attimo, di accennare a Emanuele, no?
1: Sì.
2: Che è stato per tanti anni, insomma, ha suonato nel gruppo con lei, ha girato il mondo, eccetera, eccetera. E niente, a un certo punto ha fatto una battuta a Irene dicendo, parlando dei prossimi appuntamenti, un posto dove si mangia bene, il riferimento. Ci vuoi trovare spesso anche Emanuele, perché lui spesso si mangia bene.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, sì. È un po' come, diciamo, le trattorie, no? Quando tu vedi che fuori ci sono i camion, i tir, i camionisti, c'è il segno che si.
2: Non potrebbe, quindi... lui, secondo me, è che non ci pensa, lui fa un altro mestiere, ma potrebbe diventare un apprezzato influencer.
1: Sì, anche secondo me.
2: Dicendo semplicemente. Mettendo sui social, no, domani vado a cena al ristorante da Ettore, per dire, nome
1: sì,
2: di fantasia,
1: certo. Quindi tu sai che da Ettore si mangia sicuramente Ettore, bene.
2: Penso che prenderò un primo fatto con pecorino e fava cottura. Tutti da Ettore, voglio il pecorino.
1: Sì, potrebbe essere, potrebbe funzionare così.
2: Potremmo dargli anche questo suggerimento.
1: Sì,
2: no?
1: Perché no? È vero, è vero. Dove c'è Emanuele, insomma, è una garanzia. Sì, è vero.
2: Che comunque, se Emanuele, chiederò a Emanuele il numero di un referente per Collicello, se non c'è lui, insomma.
1: Sì, è giusto.
2: Perché queste cose mi.
1: Ti piacciono, magari poi senti quali saranno i primi piatti che proporranno, magari chissà ci danno anche degli spunti. A me è venuta in mente questa, ma poi in realtà
2: no, vabbè, questa è bellissima, io la farei se fossi in te. Andrei al mercato coperto dalla signora Ornella
1: a comprare la fava cottura, sì, e provarci.
2: Mi dai non so una chilata
1: chilata.
2: Una mezza chilata di fava cottura,
1: sì.
2: Sì, e poi ci fai questa pasta, poi mi fai sapere.
1: Sì, va bene, lo farò un giorno.
2: Però adesso
1: no, adesso no,
2: devi rilassare, insomma,
1: no,
2: è
1: caldo, le stare i legumi, cioè voglio dire, comincia a essere un po' impegnativo, nel senso che va bene, vedremo.
2: Il Licello è una piccola frazione del comune di Menè, provincia di Menè, sorge in una colle di circa 435 metri di altitudine al confine con il territorio di Todi e conta circa 200 abitanti.
1: Sì.
2: C'è la cerchia muraria da visitare, San Giovanni Evangelista.
1: 200 non sono tanti, eppure voglio dire, organizzano questa sagra da tantissimi anni, quindi voglio dire
2: gli
1: proprio
2: abitanti. Gli abitanti di Poggio Teodricole sono ancora di meno.
1: Cioè,
2: fanno
1: tu
2: una cosa colossale.
1: Cioè,
2: guarda.
1: Tu capisci veramente? Guarda, se tu ci pensi, 200 persone di tutte le età, con degli impegni, con degli acciacchi, che fanno queste cose da tantissimo tempo, coinvolgendo magari anche amici, no? Però bella questa cosa, a me piace tanto. Poi
2: tra gli appuntamenti di Collicello, ma ne fanno tanti. C'è. la sagra della fava cottura di cui vabbè.
1: Sì.
2: Degustazioni di polenta alla carbonara e cinghiale alla collicellese.
1: È buono, sì. Anche questo non è male, eh.
2: Concerti e serate danzanti, spettacoli teatrali, DJ sec, passeggiate notturne,
1: Sì, vabbè, DJ set.
2: Passeggiate notturne, raduni di auto e moto d'epoca, stand gastronomici con prodotti tipici del territorio.
1: E quindi forse puoi comprare lì la fava cottura, no? Sicuramente la vanno.
2: Ma la puoi anche mangiare direttamente lì.
1: Sì, vabbè, però no? Se vuoi portarla a casa la cuoci in un secondo momento,
2: casa,
1: no?
2: Certo.
1: I legumi secchi.
2: Sì, vai a Monteleone e non ti porti a casa un po' di farro?
1: Buono, sì, è vero. Sì, sì. E come fai? Certo.
2: Ci sono. No, per la lenticchia.
1: Ma certo.
2: La stessa fava cottura ce la trovi lì, no, il miele.
1: Ma certo. No?
2: Pensa che in questa cosa qui mi raccontava oggi il signor Enzo Coraggio, che è vicepresidente della Proloco. Insomma, c'è proprio stasera una degustazione di birre artigianali pazzesca, dove c'è anche la birra al farro. Fatta con il farro.
1: Pensa.
2: Mi segui?
1: Sì, sì, ti sto seguendo assolutamente.
2: Sta cercando lei.
1: No, stavo riflettendo, certo, anziché farla con il lupolo, con il farro, certo.
2: Salutami l'Adriatico e ci vediamo al tuo ritorno.
1: Ma io vado nell'Adriatico, vado sul Tirreno, comunque te lo saluto.
2: Beh,
1: l'Adriatico.
2: Passando magari.
1: Passando.
2: Vado pure, diglielo a Tirreno, mio Tirreno.
1: Sì.
2: Mi saluti per favore il tuo collega Adriatico.
1: Sì, Adriatico, lo farò. Vabbè.
2: Tanto a un certo punto si incontreranno
1: prima o poi, certo. Sì. Quando vi incontrate, un saluto all'Adriatico.
2: Incontratevi, insomma.
1: Sì.
2: Si mescolano, sai?
1: Certo, no? sì, va assolutamente bene. Sì. Giorgio,
2: o Adriatico o Ionio, buone vacanze al mare, Nadia.
1: Grazie. Giorgio, a te buon lavoro, poi ci sentiamo. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo ad agosto. Ciao.
2: Ciao.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.

0: la sigla del nostro spazio libero, che insomma va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, con ogni tempo, ogni temperatura. In questo periodo è piuttosto caldo, vabbè, in qualche modo bisognerà insomma cercare di contrastarlo trovando luoghi gradevoli, freschi, insomma, che ci possano far star meglio. Allora, i nostri numeri, essendo uno spazio aperto, uno spazio libero, i nostri numeri sono il 40 2501, il 59151, prefisso 0744, 334 9210 852, 334 9210 852, sono i nostri contatti. Quindi chi volesse chiamarci può farlo. Senza, adesso vi devo anche devo aprire alcuni canali per vedere se ci sono, perché altrimenti è inutile dire, no? Se poi dopo non vai a guardare e vedere se effettivamente c'è qualcuno che arde dal desiderio di intervenire, insomma, di dire qualcosa. Sì, io ci sto lavorando. Intanto saluto sempre Marco da Bomarzo, che siamo al canale, non ci siamo, eh? Vabbè, dice buongiorno, peccato che fino a lunedì non ci siete, vabbè, però insomma dai, poi si torna, c'è qualcun altro, poi che la radio è sempre aperta, sempre, insomma, il più possibilmente aperta. Allora vi leggo qualche annuncio del nostro mercatino. Luca vende un bel tavolo da cucina a 20 euro, poco prezzo, da 4 mi pare il tavolo, padelle da cucina a pochissimo prezzo, varie padelle da cucina a pochissimo prezzo, una scala allungabile. Luca di Terni, il numero è 333 8904 901, 333 8904 901. Mario vende spremi pomodori elettrico professionale per fare dell'ottima conserva di pomodoro poco usato. Il numero è 347 7182 710, 347 7182 710. Vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro. Il numero è 347 6587 704, 347 6587 704. Francesco vende un gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo con 10 ore di utilizzo, 1100 euro trattabili. Il numero è 331 4077 257, 331 4077 257.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento. Sagra degli Arrosticini.

0: La sagra del buon mangiare.
1: Sono tante belle proposte, in questi giorni ho fatto quattro passi tra tutte queste proposte, insomma, via, c'è da sbizzarrirsi. Oh, vediamo, e perché poi sono anche luoghi, al di là del mangiare, squisito ovunque, perché ci tengono veramente parecchio e sono molto ospitali tutti, e sono anche bei posti da vedere, da visitare, quindi c'è da andarci qualche, anche un, non proprio all'ora di cena, insomma, un po' prima, così uno, vabbè, cerca 45 giri di cartoni animati, anche intere collezioni, pagamento in contanti, solo se in ottime condizioni, firmato Tony. Il numero è 333 8954 524, 333 8954 524. Poi vende asina di nome Peppa con una puledrina, con la figlia praticamente, puledrina nata da poco, più asino, vende anche un asino Martina Franca, maschio di circa 10 anni, di nome Astro, di ottimo carattere, che è il papà della puledrina. La mamma, il papà e la figliola, l'intera famiglia di asini. Contattare Ruggero al numero 349 090 5621, 349 090 5621. Se non vi risponde perché è impegnato in rumorosi lavori agricoli, 347 2117 613, il numero di Giovanna, che è la consorte di Ruggero. 347 2117 613. Claudio vende una gomma per mietitrebbia Laver da 84 a prezzo modico, la gomma per Laver da 84, 340 7980 515, 340 7980 515. Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Terni, zona Gabelletta, 345 2860 573, 345 2860 573. L'ottimo signor Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili con un terreno di 1950 metri quadri con ulivi, 15.000 euro, in blocco solo 25.000 euro, e portate a casa con 25.000 euro due terreni edificabili. 338 1921 075, 338 1921 075, risponde Paolo. Ulisse da Greccio vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella e vende pezzi originali d'epoca. Il numero di Ulisse è 339 47 66 260, 339 47 66 260. Io intanto mi sono andato a fare una ricerca di ricette con la fava cottura di Collicello, la fava cottura, insomma, abbiamo detto prima, la fava questa più piccolina, si cuoce anche facilmente, poi non bisogna nemmeno metterla a bagno alcune volte, insomma, vabbè, questa cosa qui. La ricetta classica è fava cottura e cicoria. Vedo anche la fotografia qui, bella. La fava viene cotta fino a diventare una crema, poi condita con olio extravergine d'oliva, sale e pepe, si serve con cicoria lessata e pane casereccio tostato, classica. Si può fare anche una bella zuppa con la fava cottura. Si cuociono le fave con cipolla, sedano, carota e alloro.

a fine cottura si frullano parzialmente e si completano con un filo d'olio extravergine d'oliva naturalmente e crostini di pane. Questa è la zuppa. Poi ci sono anche le bruschette con crema di fava cottura. La purea di fava viene spalmata, l'acquolina, viene, sto faticando perché l'acquolina in bocca, buonissime queste cose. La purea di fava viene spalmata su pane abbrustolito e arricchita con rosmarino, cioè il nostro stremmarino, pepe nero, olio extravergine d'oliva, pecorino, quello di Monteleone è ottimo, pecorino grattugiato. Detto questo, mi devo un po', perché sai, a quest'ora a parlare dell'ottima fava cottura, insomma, dai, andiamo in transumanza. Adesso vi porto a fare la transumanza con Massimo Liberatori e la società dei musici, stavo per dire dei mistici, i musici.

faccio il buon pastore con pecore e cani. C'è scrivo sulla terra, c'è conto i passi. Io che canto canzoni ai fiori, tiro i sassi. Io che scrivo canzoni ai fiori, tiro i sassi.

per me, a gusto mio, questa canzone è più che bella, è un racconto breve, molto poetico, rievocativo anche, arrangiato e suonato benissimo dalla Società dei Musici, insomma, qualcosa anche di umbro, cioè dentro, Società dei Musici Spoleto, insomma, dai, è bello, veramente bello, dai. Volevo finire con la fava cottura, altri suggerimenti. Oh, allora, per esempio, un piatto tipico dell'Appennino, la crema di fava accompagna salsicce alla griglia o arrostite, creando un piacevole contrasto tra la dolcezza della fava cottura e il sapore deciso della carne. Bello, no? Le metti insieme, la crema di fava cottura. Un'insalatina tiepida, poi, un altro suggerimento, le fave cotte ma lasciate intere si condiscono con olio, limone, prezzemolo, cipolla rossa e menta. Una delizia estiva questa, te dico, guarda, cuore mio. Ottima come contorno estivo, Lasciate olio, limone, prezzemolo, cipolla rossa e menta. Vai. Ed infine, pasta e fava cottura. Questa è un po' quella che, diciamo, quello che ci diceva prima Nadia Camilli, no? Cioè, la crema di fave diventa un condimento per pasta corta, completato con pecorino, pepe e un filo di olio a crudo. Dai, dai, questa è solo nel cuore della Valnerina e non solo, Bene, io penso, magari se avrò modo prima o poi di andare a Collicello, di sentire un po' come viene la fava cottura, come la trattano in questa sagra di cui abbiamo lo spot, no? Che voi sentite, mi farebbe piacere. Allora, Claudio vende fieno primo e secondo taglio, vino bianco frizzante di propria produzione, due estirpatori, carica presse grande, spaccalegna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti idraulica, vende spandi con cime, vende motozappa diesel 14 cavalli e vende una Mieti Trebbia modello 132 Laverda. Il numero di Claudio è 338-6149-296, 338-6149-296, il numero di telefono. Adesso vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Sabato Sera. Maria non va, ma l'acquolina in bocca della fava con le ricette che vi ho letto. Mara, come la mia, mia gentile Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Sabato Sera.

0: Mara Sattei e Enrico Nigiotti con questa sabato sera. Non è male. Allora, che vi devo dire? Io volevo provare a chiamare, non so se sarà possibile, facciamo tutto al volo come sempre, facciamo tutto al volo, per avere un po' il quadro, cioè di questo, il tempo, no? Che insomma ci sta un po'. Ci sta un po' sconvolgendo le abitudini anche, e anche mettendo a dura prova le nostre, l'elettricità delle nostre case, e spesso quando accendi il condizionatore ti salta tutto l'impianto perché magari hai accese anche altre. Vabbè, Samuele,
1: buongiorno.
0: Eccolo, il mitico grande Samuele spacciatore di di depuratori d'acqua. Bello, bello. Bello spaccio, bello spaccio. Senti,
1: sì.
0: Come va, come butta questa cosa del caldo, sì, cosa? Del tempo
1: del caldo, del caldo butta male, perché oggi è una delle giornate più calde, quindi oggi butta male. Io sto un po' meglio perché sto con vista mare sulle colline qui di Tortoreto, quindi
0: al mare sulle colline di Tortoreto.
1: E vedo che c'ho il mare davanti.
0: Ah, tutta, beh, già la vista del mare, secondo me, te rinfresca un
1: una
0: po',
1: rietta bella fresca, tira.
0: Beh, poi non c'è bisogno di depurare niente lì, perché
1: beh, l'acqua tocca depurarla più qui, se al mare voglia.
0: Voglia depurare, dici tu.
1: Tocca trovare qualche vicino d'ombrellone.
0: Sì, ma perché stai sulle colline, però stai con l'ombrellone, non ho capito.
1: No, no, sto a casa qui, sto a casa sopra qui sulle colline, poi quando vado al mare dico tocca trovare un vicino d'ombrellone, beh, per trovare.
0: Com'è
1: qualche
0: il mare a Tortoreto? Ecco, dimmi un po' qualcosa del mare.
1: Guarda, ancora, no, sono arrivato adesso, quindi ancora ci devo andare al mare.
0: Vabbè.
1: Sono arrivato da poco.
0: E ci stai qualche giorno, oppure...
1: Una settimana.
0: Senti, giorni. Allora sì. Adesso ti lascio fare tutto quello che devi fare, perché devi scaricare i bagagli.
1: No, adesso io sto proprio rilassato. Però.
0: E allora ti lascio rilassato.
1: No, possiamo parlare.
0: No, ti lascio, perché non voglio. Quello lì mi ha rotto le scatole pure.
1: No, no.
0: Senti,
1: allora il tempo oggi è così, oggi è caldo, domani e dopodomani grosso modo fino a domenica è un po' stabile con queste temperature, è un po' più fresco la mattina forse, ma il pomeriggio avremo picchi di calore intorno ai 40-41 gradi, sarà un'ondata, una delle più calde dell'estate, speriamo anche l'ultima di questa intensità, ma ancora è lunga l'estate, perché poi c'è anche agosto, anche se le mappe fanno vedere in pratica che da lunedì c'è un bel calo termico con apice del richiamo fresco tra il 23 e il 24. Abbiamo proprio rispetto ad oggi un calo di oltre 10 gradi, 12-13 gradi.
0: Ma questo
1: in meno
0: accompagnato da maltempo, da temporale.
1: Ma guarda, ad oggi non si vede maltempo, si vede qualche pioggiarella massimo intorno al 23-24, ma ad oggi no, rimane senza piogge, ma cambia aria, ci saranno correnti orientali, quindi avremo una bella rinfrescata, ma senza, ad oggi, poi dopo vediamo. Ad oggi non so previste piogge.
0: Sì.
1: Comunque sia, l'importante è che rinfresca, che comunque sia si respira, sì. Che cambia, cioè 12 gradi in meno è una bella, rinfrescata.
0: No, io la mattina per uscire con i cani mi sveglio prestissimo, li porto alle 6 della mattina e già, insomma...
1: però la mattina, via, ancora sì. Mattina...
0: Sappiamo sempre c'era un'arietta abbastanza fresca. Relativamente fresca.
1: Sì. Però ecco, adesso questi due giorni, tre giorni fino a domenica, poi piano.
0: Senti,
1: piano.
0: Facciamo una cosa. Proprio due minuti, però insomma, facciamo finta che io e te siamo due vicini d'ombrellone, va bene?
1: Ok.
0: Allora tu domandi a me, ma che tu di Terni, ma pure che mestiere, fai la radio, queste cose così. E invece lei, perché ancora ci diamo del lei, vicini d'ombrellone, ancora non è che siamo andati.
1: Non ci conosciamo.
0: No, non siamo andati ancora a bere una birra insieme, no?
1: Ecco.
0: Ma, io mi vendo depuratori di acqua potabile. Allora, in che cosa consiste tutto ciò? Tu che mi rispondi?
1: Tutto ciò consiste di avere acqua buona, come quella che poi compri, minerale, ma senza tante sostanze tossiche all'interno, perché poi parliamo di questo, plastica, microplastica, nanoplastica, tutta questa sporcizia che è nelle bottiglie di plastica. Avere a casa un depuratore che ti dà l'acqua pura come una sorgente, che puoi usare sia per cucinare che bere e avere tutti i comfort senza portarti a casa tutti questi fustini d'acqua e metterla in frigo, metterla nei scaffali e creare ingombro. Questa è una soluzione che ti dà l'acqua buona e ti fa eliminare tutto un lavoro che è per l'acqua, perché poi è un lavoro vero e proprio, perché dallo scaffale al carrello, dal carrello alla cassa, dalla cassa alla macchina, dalla macchina a casa, poi l'ho capito di buttarla via, quindi pensa quanto lavoro c'è. Io do la possibilità a tutte le persone che vogliono avere un depuratore che ti fa tutto ciò che ti serve. Poi dopo uno può decidere se vuole solo acqua liscia a un prezzo inferiore, se vuole acqua liscia, fredda, frizzante, ne ha un altro. Però abbiamo le soluzioni per tutte le famiglie e abbiamo anche la possibilità di pagare la prima rata, se uno decide di comprarlo a rate, a dicembre, oppure prenderlo a interessi zero a 12 mesi con un piccolo acconto, con 100-200 euro d'acconto, e poi rateizza a 12 mesi senza interessi.
0: Per Bacco, signor vicino di Ombrellone, interessante. Ma se volessi contattarla finita questa vacanza, a che numero la posso chiamare?
1: Allora, al 327 21 51 550.
0: Scusi, mi sono distratto un attimo perché passava una bellissima ragazza in bikini.
1: Ah, allora
0: me lo ripete per favore.
1: Ero distratto prima io, guarda.
0: Me lo ripete per favore.
1: 327 21 51 550.
0: Buone vacanze, Samuele.
1: Ciao, possiamo sentire anche i primi della settimana. Ma per aggiornamento sul tempo, mi chiami a quest'ora,
0: mi
1: a
0: mandi
1: quest'ora
0: un po',
1: rispondo,
0: un po' di aria
1: sempre
0: di mare.
1: Ti rispondo anche tutti i giorni, non c'è problema a quest'ora.
0: Va bene.
1: Un abbraccio. Grazie.
0: Ciao. Ecco, siamo stati con il nostro vicino d'Ombrellone a fare un po', che fa rima, conversazione. Ci fermiamo un attimo.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Bene, io sono agli sgoccioli del programma, l'ultimo della settimana, insomma. Allora, io però volevo portarvi un attimo al cinema adesso per salutarvi bene, anzi al bar della radio, perché oggi c'è una puntata in cui ho letto... Buongiorno
2: Emiliano. Giorgio.
1: Emiliano Leoncini è un imprenditore del cinema, ha una multisala a Bolsena e adesso... Cioè, anche all'aperto qualcosa c'è, sì?
2: Sì, facciamo il cinema all'aperto a Orvieto.
1: A Orvieto, sì. Che hai programmato per questo fine settimana?
2: Beh, questa sera ci sarà Concita De Gregorio a presentare il suo ultimo libro.
1: Sì. E il film?
2: Questa sera niente film, solo presentazione di libri.
1: C'è presentazione di libri.
2: Riprendiamo da lunedì.
1: Lunedì che c'è?
2: Le città di pianura.
1: Le città di
2: il
1: pianura.
2: Film che ha vinto i Davide di Donatello.
1: Oh, Concita è una bravissima giornalista, insomma, in gamba davvero.
2: Sì.
1: E poi quello che racconta non solo è importante dal punto di vista giornalistico, ma proprio civile. Cioè, una volta, per esempio, lessi una cosa sua che mi diceva, caro Emiliano, scriveva che una... il grado di civiltà di una comunità, di una città, si vedeva da quante panchine e da quante fontanelle c'erano.
2: Perché è vero, è vero.
1: Invece ci sono tante città che ultimamente, per paura delle persone che si mettono sedute oppure che addirittura qualche volta purtroppo ci dormono sopra, le panchine le hanno smantellate, portate via, e anche le fontanelle, perché vogliono che le persone vanno,
2: sì,
1: vanno a spendere al bar.
2: Le fontanelle in un paese non si trovano più, è vero, vero.
1: Che vadano a spendere al bar. Prima hanno tolto tutti i Vespasiani, no? Perché almeno uno va al bar e si va intossicato di caffè per andare a fare un guccio d'acqua, come si dice. Poi sai che la popolazione tende ad essere un po' più anziana, specialmente i maschi. Insomma, con la prostata devo andarci spesso, quindi vabbè. Senti, però, chiusa la parentesi, perché
2: sì.
1: Oggi al bar della radio, che è sì. Un bellissimo programma che tu ci onore,
2: che dedichiamo la prima mezz'ora al grande Peppino Di Capri.
1: Al grande Peppino Di Capri.
2: E facciamo riascoltare un'intervista che risale, non ricordo, 15 anni fa, 20 anni fa.
1: Al grande Peppino Di Capri. Senti, ma ti ricordi qualcosa? Alle 14.35 va il programma, poi in replica
2: alle
1: 14.35.
2: Sì, sì.
1: Che cosa ti disse Peppino?
2: Beh, parlò di Sanremo, di questa esperienza di Sanremo. Lui mi sembra che ha partecipato ben 15 volte a Sanremo e ha vinto due edizioni del Sanremo.
1: Una che era quella lì, l'amore grande, quella
2: un grande amore e niente più.
1: È un grande amore e niente più, mi pare. Che credo che sia che di Califano, mi pare.
2: Sì, sì, sì.
1: Tu sei molto più esperto di me. Dove stai adesso?
2: Abbiamo inserito. Sono a Viterbo adesso.
1: A Viterbo. Gira lui. Bolsena, Viterbo, Orvieto. È il boss di queste zone, ragazzi. Se volete,
2: sì,
1: un'informazione di qualsiasi tipo, che stai a fare a Viterbo?
2: Faccio il giro di pubblicità. Sono venuto a prendere i manifesti dei film.
1: Allora, dopo
2: perché
1: il film
2: la
1: che
2: programmazione
1: dicevi...
2: Sì, perché la programmazione dell'Arena a Orvieto prosegue fino al 31 di agosto. Le ultime due date abbiamo due ospiti importanti. Il 31 chiudiamo con Alvaro Svacher, che sarà nostra ospite a presentare il film Tre Ciotole, e poi riceverà il premio Aldo Forbice.
1: Questo che giorno, scusami, giorno esatto?
2: Il 31 di luglio.
1: Perché prima hai detto agosto,
2: Ho sbagliato.
1: È caldo Emiliano.
2: Il 31 di luglio, sì, presenterà il film Tre Ciotole.
1: Sì.
2: e poi riceverà il premio Aldo Forbice. Aldo Forbice è stato un giornalista che mi ha seguito sempre nell'edizione quando facevo le arene, era lui che faceva
1: un filo diretto alla radio, no?
2: Sì, sì. Forbice, zapping. Sì.
1: Zapping, esatto. La sera.
2: Beh, ha fatto per ben 12 anni, mi sembra.
1: Sì, ma tanto.
2: Poi, da un giorno all'altro è stato buttato fuori dalla radio senza un preavviso.
1: Sta succedendo anche a un programma culto della Radio Nazionale che è Caterpillar. Anche quel programma lì lo stanno, purtroppo. Mm. Sì, senti.
2: Io mi ricordo il dispiacere che ci ha avuto, ecco, a questa notizia Aldo Forbice, che non se l'aspettava. E su quella notizia lui ha fatto anche un libro, adesso non mi ricordo il titolo, però è anche l'ultimo libro che ha fatto.
1: Sono quelle notizie che ti fanno un po' a malapure,
2: sì. Sì, veramente. Sì, perché magari per un programma del genere lui aveva dato tutto.
1: Sì, era proprio bravo. Io seguivo sempre con grande interesse, perché ci capitavo, specialmente quando andavo fuori che la televisione era bandita, mi portavo la radio e seguivo questi programmi con grande piacere, grande interesse. Era veramente bravo. Sì, è stato istituito il premio Forbice.
2: Sì, è il quarto anno che lo faccio, il primo anno
1: proprio tu l'hai istituito. L'hai istituito,
2: sì,
1: tu.
2: Sì, il primo anno l'abbiamo dato a Gianni Amelio, poi a Walter Veltroni, poi a Alice Rosbacher, e quest'anno lo diamo a Alba Rosbacher.
1: Due sorelle praticamente.
2: Sì.
1: Bello.
2: Due sorelle, sì.
1: Senti, quindi
2: e poi ad agosto faccio un altro premio, il premio dedicato a Mimmo Poli, e ancora non si sa.
1: Ma l'arena è anche ad agosto, cioè anche ad agosto?
2: No, fino al 31 di luglio.
1: Fino al 31 luglio.
2: Gli ultimi due appuntamenti, come ti dicevo, il 30 di luglio ci sarà Guido Chiesa che presenta il film Piccolo Miracolo, e il 31 che c'è Alba che presenta Tre Ciotole. Poi ci saranno ancora altri ospiti, oltre quelli che ci sono già stati. Il genio della pazzia, che ci sarà Zazzera a presentare il film, che è l'attore principale del film, poi c'è il regista D'Ambrosi, insomma abbiamo creato un'arena che poi più che arena diventa un festival, perché su 22 date ho portato 16 ospiti.
1: Ma che sei uno spettacolo, e trovi il tempo nonostante questo di confezionare un programma eccellente di cui siamo onorati, proprio
2: anche con un gruppo.
1: Certo,
2: faccio musica.
1: Che fai con il gruppo Spazio Musica?
2: No, faccio anche musica dal vivo, c'è un gruppo di sei.
1: Ma tu suoni? Suoni?
2: Sì.
1: Che suoni tu?
2: Tastiere.
1: Ah, pensa un po', infaticabile. Senti, ma a casa sono contenti, non ci stai mai a casa?
2: No, vabbè, mi seguono. Ieri mia moglie era con me a Orvieto, mio figlio anche che all'università mi segue, ieri era a Bolsena, quindi ci dividiamo un po' i ruoli, via.
1: Senti, allora sono andato a documentarmi, Un grande amore sempre più e niente più, è stato scritto per il testo da Califano, e la musica, un grande musicista, Detto Mariano. Ricordi il Clan di Celentano, sacco di belle canzoni. Sì. Bella canzone. Lui poi un fuoriclasse, il grande Giuseppe Faiella, in arte per Peppino di Capri.
2: Sì.
1: Ti saluto allora. Buon lavoro.
2: Un piacere.
1: Buon grazie. Lavoro anche ma io ogni tanto, se posso, ti disturbo in questo modo,
2: Ti ringrazio.
1: Tu mi dici sempre cose interessanti. Ciao e buon lavoro.
2: Ciao.
1: Buona estate naturalmente a Emiliano Leoncini e al suo bar della radio.

0: E qui finisce la settimana del nostro spazio aperto. Io vi lascio, ci sentiamo se Dio vuole, la Madonna ci guarda, come diceva nonna mia. Ci vediamo, ci sentiamo, idealmente ci vediamo pure lunedì prossimo. Buon fine settimana a tutti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.
8: Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
10: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognarsi vergognosa operazione di propaganda, parlano i 5 Stelle. Pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
9: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un quindicenne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
11: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni i familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale e responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
12: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
11: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
13: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
9: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Elas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo.
9: Ed è tutto. Buon pomeriggio.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: La mia donna, la sua allegria che mi riscalderà.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Buon pomeriggio, inizia l'appuntamento al bar della radio sulle ultime note di questa canzone di Peppino Di Capri, Il Sognatore. Oggi dedicheremo la prima parte del nostro programma al bar della radio a questo grande artista che ci ha lasciato qualche giorno fa, l'11 luglio, all'età di 86 anni. Peppino Di Capri ha partecipato 15 volte a Sanremo, 2 vittorie, una nel 73 e l'altra nel 76, e poi nel 2023 Amadeus consegna il premio alla carriera a questo grande artista, a questo grande interprete della musica napoletana. Addio a un vero sognatore che con un bicchiere di champagne ha saputo raccontare l'amore e la malinconica bellezza della vita. Proseguiamo perché tra poco riascolteremo l'intervista con Peppino Di Capri, un'intervista che risale a diversi anni fa. Adesso ci andiamo ad ascoltare proprio questa canzone, Champagne.

Ci sono artisti che non si limitano a interpretare delle canzoni, ma riescono a trasformarle in ricordi condivisi, accompagnando intere generazioni nei momenti più importanti della loro vita, emozionandoli e rassicurandoli, donando gioia al ritmo della loro esistenza. Quando una figura di questo calibro viene a mancare, il senso di vuoto va ben oltre il mondo dello spettacolo. È come se si chiudesse una pagina importante della storia nazionale, fatta di emozioni, ricordi e canzoni che continuano a vivere nel cuore di milioni di persone. Abbiamo ascoltato Champagne e ora, prima di riascoltare l'intervista, non è peccato.

0: È la musica di Peppino Di Capri che ci accompagna in questo inizio dell'appuntamento al bar della radio, dedicato proprio a questo grande artista che ci ha lasciato l'11 luglio del 2026, qualche giorno fa. Adesso ci andiamo ad ascoltare un tratto di questa intervista che Peppino Di Capri ci ha rilasciato tanti anni fa, e noi la riproponiamo al nostro pubblico, ai nostri radioascoltatori, per ricordare questo grande artista, per risentire soprattutto la sua voce.
1: Che cosa vuol dire fare musica per Peppino Di Capri?
2: Ma per me fare musica è un po' la mia ragione di vita, insomma. Io confesso, non so fare altro, sono nato in mezzo alla musica e penso dopo, quando smetterò, quando sarà arrivato il mio momento di mettermi da parte, continuerò a rimanere nell'ambiente, tanto è vero che c'è uno studio di registrazione a Napoli molto attrezzato, e appunto per non soffrire molto questo allontanamento penso di rimanere nell'ambiente, quindi la musica per me è tutto.
1: Questa partecipazione a Sanremo 88, che cosa ti ha portato?
2: Ma in effetti quello che ci si aspetta, cioè per me Sanremo è una bella passerella televisiva con un grossissimo indice di ascolto. È chiaro che quando sei lì è stupido nascondere l'emozione, il coinvolgimento alla gara da cui sei preso, vieni trascinato così di forza, però tutto sommato, insomma, a me non sono quelle tappe importanti che servono molto nella carriera di un artista, anche per così, per segnalare la tua presenza, la tua immagine e fissarla sempre di più.
1: Hai partecipato a Sanremo 88 con il brano Non chiagnere. Perché questo titolo? Sei soddisfatto?
2: Ma in effetti è stata più una scelta della mia casa discografica questa idea. Io avevo preparato un altro pezzo che mi sembrava più forte come testo, devo essere sincero, era molto forte, e però appunto loro volevano un Peppino Di Capri tradizionale, visto in questo momento di sbandamento musicale, dicevano che vorremmo fare un passo indietro e riproporre così un Peppino Di Capri, cioè classico, cioè più vicino al suo stile degli anni passati. Dico, vabbè, facciamo questo esperimento. Però ho fatto appunto il napoletano, è stato un po' che mi ha così un po' condizionato, perché giustamente il napoletano non è capito in tutta Italia, quindi in una gara dove si vota, dove appunto ci sono delle classifiche eccetera, era preferibile un pezzo tutto in italiano. Vabbè, comunque è andato bene lo stesso.
1: C'è in arrivo un 33 giri legato a questa canzone?
2: Ma non è legato a questa canzone, è uscito ieri un doppio album che è un mio concerto dal vivo, sono 20 canzoni che sono un po' tutti i punti più importanti della mia carriera, e chiude con l'ultima di Sanremo, però non fa parte del concerto perché è aggiunta in fondo così, senza applausi, senza niente.
1: A che cosa si ispirano le canzoni di Peppino Di Capri?
2: Ma diciamo che sia Peppino Di Capri che chi scrive per Peppino Di Capri è gente che conosce bene anche abbastanza bene, diciamo, la parte più nascosta di Peppino Di Capri, cioè fruga nel suo interno, nei suoi sentimenti, nelle sue vie più inesplorate, quindi diciamo che c'è una coerenza abbastanza come dice, comunicante con quello che poi vado a cantare. Io cerco di, tra l'altro, cerco di immedesimarmi in storie che, come succedono a me, possono succedere ad altri, e diciamo che il 70% delle volte ci azzecco, perché penso che tutto sommato la musica debba essere questa. La musica non deve essere mai protagonista, ma deve essere una cornice, un sottofondo, come lo è sempre stato negli anni passati.
1: Secondo Peppino Di Capri, riesce ancora la musica italiana in Italia ad affermarsi con tutto l'influsso di questa musica anglosassone?
2: Ma io dico sempre, non vorrei essere invece monotono, ma per me c'è troppa musica sul mercato, e quindi chiaramente c'è un'inflazione di personaggi, di produzione, e quindi chiaramente quando c'è un pezzo che deve venire fuori, viene fuori comunque, vuoi pubblicizzandolo, vuoi senza, quando c'è il pezzo originale diverso dallo standard, viene fuori. Però quando tutti quanti ci mettiamo a bene o male a imitare certi schemi stranieri eccetera, ci sono già gli stranieri che lo fanno molto bene, l'unica cosa, appunto, limiterei un tantino l'entrata della produzione straniera in Italia, perché È vero che quella che poi magari dà l'ossigeno alle case discografiche per fare esperimenti con nuovi giovani, con nuovi appunto con gente da lanciare eccetera, però è pur vero però che questa sovrapproduzione straniera limita un po' quello che dovrebbe essere invece il forzare un po' il blocco della nostra musica locale, quindi non lo so, io starei in una via di mezzo.
1: Cosa è cambiato per Peppino Di Capri dalle prime canzoni di Champagne e Roberta a questo ultimo lavoro a 45 giri, Non chiagnere?
2: Ma in effetti mi sembra tutto abbastanza conseguenziale, io cerco di essere me stesso e cerco di far trapelare questo, come si dice, far filtrare questo mio modo di fare. Penso che se sono ancora qui è perché evidentemente questa cosa riesce bene, quindi tutto sommato sì, è cambiato qualcosa negli schemi così musicali, ma lo stile, il modo di cantare è rimasto abbastanza fedele a quello di quando avevo 18 anni. Questa è una cosa molto importante per me, perché io dico sempre che la componente principale per un cantante, un artista, deve essere l'originalità della voce, perché uno può essere anche bravissimo musicalmente, però se non c'è un timbro originale che lo distingue in mezzo agli altri, prima o poi, cioè, sei sempre legato alla canzone, mentre invece così facendo sei legato a un tuo modo di fare, a un tuo modo di cantare, così, che più che altro è un dono di natura.
1: Qual è la canzone a cui ti senti più legato?
2: Ma io non lo so, ogni tanto magari qualche canzone mi stanca, la tolgo dal repertorio, però grosso modo non è che ho una canzone molto preferita mia, insomma. L'anno scorso è stato, ad esempio, Il Sognatore, mi piaceva molto, mi sembrava quella la canzone che più amavo, però tutto sommato col tempo, adesso nel rincidere quest'album dal vivo, ho scoperto che in tutte queste canzoni c'è sempre un pizzico di qualche cosa di diverso, quindi a Napoli si dice ogni scarafone è bella mamma sua, a soia, perché significa che anche se qualche pezzo è brutto, però siccome lo sento mio, quindi mi sembra bello, quindi sarei un pessimo giudice, lo lascio fare agli altri.
1: Cosa dire se i tuoi fans?
2: Ma io posso dire, mi fa piacere che in questa radio si ascolta la mia musica, e questa è una cosa molto bella, questo, diciamo che per un artista è la componente che ti tiene sempre vivo, sempre pronto a fare sempre meglio. Questa cosa mi fa molto piacere, vi ringrazio moltissimo, e anche in questa occasione, se è il caso di dire, vi lascio con la mia musica. Ciao da Peppino Di Capri.

Abbiamo dedicato i primi 25 minuti del nostro programma Al Bar della Radio al grande Peppino Di Capri. Abbiamo riascoltato l'intervista e con l'occasione abbiamo riascoltato anche alcuni brani dell'ampia discografia di Peppino Di Capri. L'ultimo era Luna Caprese.

0: Roberta Kelly con il brano Moniak. Adesso parliamo di cinema. A fermare l'andamento cinematografico di questa settimana ci sono state queste due partite, queste due semifinali dei mondiali, Spagna-Francia e Inghilterra-Argentina. Però da ieri è partita la programmazione con grandissimo successo del film, del nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea, e già si parla di record. 8 mesi di riprese in tutto il mondo, anche in Italia. Il film più costoso mai realizzato da Nolan ha usato cineprese IMAX 70 mm per tutte le scene del film. 609 chilometri di pellicola girata, tanta è la distanza da Roma a Milano. E adesso vi lascio con una clip, con una brevissima clip del film.
1: Aiutami a tornare a casa. Nessuno può impedirmi di tornare a casa, nemmeno gli dèi.

0: La grandissima Tina Turner con il brano Simply the Best. E adesso andiamo ad incontrare l'ospite di oggi. Oggi incontreremo nel bar di Radio Galileo Dolcenera, perché con lei dobbiamo presentare il singolo My Love. Ciao Dolcenera.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Oggi dobbiamo presentare il tuo nuovo singolo My Love. Come vivi però questo momento di promozione? Piace questo momento di promozione per te?
1: Allora, guarda, di solito i momenti di promozione, proprio se devo essere proprio sincera, non è che mi piacciono tanto, perché bisogna andare a raccontare nell'intimo una roba che uno preferirebbe lasciarla lì, con le parole che ha scelto, con i suoni che ha scelto, in quel modo lì. Però e di solito amo, tra tutte le varie parti di questo mestiere, diciamo di gran lunga la parte della scrittura rispetto a quella di tutto il resto. Però in questo caso devo dire, mi fa piacere raccontare questa storia, perché l'attenzione delle persone, la storia di My Love, dico, l'attenzione delle persone è diventata cioè praticamente limitata a pochi secondi, non riusciamo più ad andare nella maggior parte dei casi a fondo in una notizia, proprio perché stiamo abituando la nostra mente con i social, con lo scrolling sul telefono, ad andare alla velocità della luce senza approfondire niente.
0: Un brano presentato al San Marino Song Contest, che esperienza è stata?
1: Bene, però stavo finendo il concetto di prima, proprio di questo parla My Love, proprio di questo parla My Love, del fatto che abbiamo bisogno di esperienze più vere, di esperienze che lascino, che ci facciano sentire, analizzare le cose, la realtà. My Love parla di questo, del fatto che avremmo bisogno di non vedere un miliardo di vite, non appena apriamo il telefono, di vite, di immagini di vite bellissime, magari anche più belle della nostra, ma che in realtà magari non sono così vere, magari è una parte che viene inscenata. Quindi, cioè, raccontare di questo, raccontare del bisogno di verità è importante. Poi, in riferimento alla tua domanda su San Marino, vuoi rifarla?
0: Sì, che esperienza è stata questa, Dolcenera?
1: L'esperienza di San Marino, carina, perché mi ha permesso di poter raccontare di My Love. Ho preso due premi importanti, che sono il premio della qualità e il premio SIAE, e quindi è stato l'inizio del percorso di questa canzone.
0: My Love segna il tuo ritorno. Cosa rende questo brano perfetto per inaugurare la tua nuova fase artistica del 2026?
1: La verità, il fatto che è viscerale, il fatto che è sanguigno, il fatto che è diverso da tutto, il fatto che è una canzone che prova a dire la verità in un mondo in cui ci siamo abituati molto spesso a fingere.
0: Hai descritto il brano come una riflessione sulla società contemporanea. Qual è la principale contraddizione che volevi mettere in evidenza?
1: La contraddizione è quella del credere che tutto il nostro sapere provenga dalla parte social, dalla parte della nostra vita digitale. Cioè, noi pensiamo di conoscere la realtà appena apriamo il telefono. Ma quella che vediamo nel telefono non è esattamente la realtà, è la comunicazione di qualcosa. E la comunicazione è leggermente, non è qualcosa che è esattamente vero, è la comunicazione di un qualcosa. Per cui bisogna in qualche maniera porsi delle domande, essere molto più critici nel momento in cui pensiamo di concepire, capire la realtà, capire la società, capire la politica, capire noi stessi, capire l'umanità, nel momento in cui la leggiamo sul nostro telefono, sulla parte digitale. Cioè è molto complicato. Prima almeno c'erano pochi mezzi di informazione, ma erano più verificati, più attendibili. Adesso c'è il far west, la comunicazione.
0: Pensi che i social media abbiano amplificato questo senso di solitudine?
1: Sicuramente lo hanno fatto perché nascono come mezzo di condivisione e in realtà diventano la vetrina in cui ognuno fa uno spettacolino. E il senso di competizione è una cosa che è arrivata alle stelle, cioè c'è la tua vita in competizione con quella di tutti, di quella di tutto il mondo. Ed è impossibile sostenere per una mente umana, perché in qualche maniera tu pensi sempre, vabbè, ma io sono sfigato, oppure io sono faccio una vita mediocre, e poi magari in fase adolescenziale c'è la depressione al riguardo.
0: Chi ha collaborato con te nella realizzazione di questo brano My Love?
1: Allora, io sono molto felice della realizzazione del videoclip, perché ha preso il premio come miglior videoclip dell'anno ed è stato fatto da Gabriele Aprile, Eugenio Fierro, Andrea Scorpio, Pietro Fazzini, esattamente insomma ballerino e registi. Ed è una commistione tra intelligenza artificiale e riprese vere, proprio per portare sul piatto la discussione che se in tutto questo mondo digitale tu qualsiasi cosa può essere riprodotta o finta, cosa rimane di autentico?
0: My Love, possiamo dire, Dolce Nera, che è il primo tassello di un progetto più grande. C'è in arrivo un album per te?
1: C'è in arrivo un album, verrà pubblicato in autunno e non vedo l'ora.
0: Legato a questo brano ci sarà un tour in giro per tutta l'Italia per te?
1: Sì, il tour partirà in autunno con l'uscita dell'album e sarà un tour piano solo recital dove la parte più divertente appunto perché è un... Un spettacolo che vede me in solitudine con il mio pianoforte. E questo è molto bello perché permette, dà ampio spazio all'improvvisazione e non solo, ma anche al racconto, perché è uno spettacolo anche teatrale, quindi non è un racconto della mia vita, è proprio una parte recitata, cioè è proprio uno spettacolo teatrale di tutto punto, insomma.
0: Ti piace quindi fare i concerti nei teatri con un pubblico più attento che magari fare un concerto sulla piazza?
1: Il concerto nei teatri, l'attenzione, sai cosa? Tutta la vita è una questione di che valore dai alle cose, è proprio una questione del valore. Se tu prendi, vai in teatro e sei tutto concentrato in quella visione lì, il valore di quella cosa è differente rispetto a un'altra roba in una piazza dove ci sono più distrazioni, eccetera. E soprattutto può permette di comunicare cose più profonde rispetto alla caciara. Il teatro è molto bello, la caciara si può avvenire anche non solo in piazza ma pure tipo in un palazzetto, cioè,
0: certo, capito? Certo. Come ultima domanda, Dolce Nera, questo brano non ha partecipato a Sanremo, ti sarebbe piaciuto, tu hai partecipato in quattro edizioni a Sanremo, ti sarebbe piaciuto partecipare con questo brano a Sanremo?
1: Con questo brano sì, se l'avessi avuto in tempo per Sanremo, in realtà questo brano è nato molto recentemente, quindi che già a Sanremo era belle che andato.
0: Hai sempre dichiarato in passato di non aver presentato brani per alcune edizioni del Sanremo perché non avevi il pezzo giusto, preferisci quindi non andare piuttosto che portare un brano che tu non sei convinta?
1: No, io penso che quel palco abbia bisogno di un messaggio importante, questo è come la vedo io. In realtà avrei potuto fare Amare Mare, che ho pubblicato in estate nel 2019 al Teatro Ariston, però non è, l'ho pubblicato in estate, quindi non c'è. In realtà avrei potuto fare Calliope, Pace alla luce del sole, perché aveva anche lì un altro tema importante, il tema della pace. Per me è importante il tema, per me è importante quando vai a Sanremo il tema. In realtà l'attitudine che c'è invece più comune non è quella. Quindi io, come lo vedo io, è una cosa molto personale mia.
0: Un tuo giudizio sul Sanremo degli ultimi anni? A Sanremo vediamo anche artisti che usano le autotune.
1: Sai, quello, guarda, allora l'autotune finché è una questione stilistica va bene, ma quando poi cominciamo Senza quello non esistiamo, sinceramente. Io ancora prediligo una musica dal vivo che possa essere anche suonata. Quindi che ti posso dire? Ti posso dire che è un po' come il padel, cioè tutti possono giocare a padel, ma pochi possono giocare a tennis, però al compenso c'è una marea di campi di padel dappertutto. E quindi è così, cioè, se mettiamo nelle condizioni chiunque di fare qualsiasi cosa, poi chiunque fa qualsiasi cosa.

Ringraziamo Dolcenera per questa intervista. Abbiamo ascoltato il singolo My Love e noi proseguiamo nell'arco di questi ultimi 10 minuti a nostra disposizione. È pronta per cantarci questa versione Nina Zilli, il brano Se bruciasse la città.

Fino alle ultime note di questa canzone di Nina Zilli dall'album Frasi e Fumo abbiamo ascoltato questa nuova versione del brano, di un brano, di un capolavoro di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

Siamo arrivati al traguardo anche oggi del nostro appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato anche la voce di Mina con questo capolavoro La città vuota. Io ringrazio Dolce Nera per l'intervista. Oggi abbiamo dedicato anche 25 minuti del nostro appuntamento. Era un dovere al maestro Peppino Di Capri per ricordare questo grande artista. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze, quelle di Radio Galileo. Vi lascio negli altri programmi e vi lascio nella compagnia di Gino Paoli e questo brano, Un sorriso gratis.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va a risarcire per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, aggiunto il titolare della protezione civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzare con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Andy Burnham, il nuovo leader del Partito Laburista Britannico, la designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne, è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, 17 al 19.

Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
6: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani. Scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS, insieme sempre.
5: A
4: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola 2 malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
4: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: E il caso di Roggero scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
2: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
2: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
6: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più venale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
7: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
6: Diciamo a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
2: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora e per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano, dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

canzone per te. È un regalo piccolo.

lontano. Avrei voluto insegnarti cose che ora da sola

Avrei voluto vederti amare uno qualunque.

Noi non ci amiamo

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

dov'è? E la mia forza dov'è? Quel respiro profondo nostro dov'è? È nella ricca borsa della spesa.

nel deserto in cui sono persa, ti cerco, ti trovo e perdo la testa. Se mi rilascio una visione, un lungo istante di eccitazione, sei il colore della mia memoria, il rosso più

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Marciapiede aspetta che qualcuno se ne accorga. Rallenti la sua fretta e intanto resta immobile. Lo sguardo spento e fisso come se fosse in bilico.